Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

il solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena. Era mezzogiorno al parco,

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the white side.

e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Ha ha ha!

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Welcome back! 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Ci ritroviamo per esplorare i grandi successi dei decenni passati, le grandi hits. Ciao, come back, e qui con voi, ben ritrovati, lunedì sera ore 21, replica martedì ore 14. La radio è Radio Talpa. Supertramp.

Strano fenomeno del pop leggero, i Supertramp nascono senza successo in Inghilterra alla fine degli anni 60 e si affermano soltanto 10 anni più tardi in America con uno degli album più venduti nella storia del rock. I due pilastri del gruppo sono Rick Davies, tastierista e cantante, e Roger Hodgson, compositore, polistrumentista nonché grande cantante. Entrambi sono muniti di un bellissimo farsetto. Il primo album di successo fu Crime of the Century, che arrivò al primo posto delle classifiche inglesi. Da quell'album abbiamo ascoltato Dreamer. Ben ritrovati, questo è Come Back, questo è un appuntamento settimanale che vi porta ai grandi successi del passato. Abbiamo a che fare adesso con i Supertramp. Buon ascolto.

Bellissima, il primo album di successo, come poco fa vi ho detto, fu Crime of the Century. Dopo due album successivi che, grazie a massicce campagne pubblicitarie, soprattutto negli States, riuscirono, grandi passaggi nelle radio FM, passaggi pubblicitari, riuscirono a portare i due album nelle basse posizioni delle classifiche americane, mentre in Europa i Supertramp continuavano ad avere tanto successo, soprattutto in Francia. Il pezzo che abbiamo ascoltato da uno dei due successivi era Give a Little Bit, anche questa famosa comunque. Il definitivo successo colossale e irripetibile arriva con Breakfast in America, 1979. Arrivò in testa alle classifiche di Gran Bretagna e altri, tanti altri stati. Il pezzo che ascoltiamo, sicuramente il più famoso, si chiama The Logical Song. Su Comeback, i Supertramp.

Il definitivo successo colossale, però anche irripetibile, arrivò con l'album Breakfast in America e arrivò in testa alle classifiche di mezzo mondo. Il pezzo The Logical Song, indimenticabile. Quante volte l'ho suonata in radio, l'ho proposta in radio, questo è un successo meraviglioso. I Supertramp, dunque, voglio lasciarvi con un altro pezzo loro che si chiama Breakfast in America, dove i due leader, i due cantanti, si alternano alla voce e sentite che opera d'arte, apprezzatene le doti canore. Rick Davies e Roger Hodgson insieme, Breakfast in America.

abbiamo ritrovato una band fondamentale per il pop internazionale, Supertramp, bellissima. La formazione si è sciolta ufficialmente nel 2015. Come sempre mi scuso per la mia voce, eh? Ultimamente è sempre così, questi raffreddori continuati. Vabbè, scusate. Importante, lo show deve andare avanti. Bisogna proseguire. Vi porto in Italia con un cantante che tutti noi amiamo ancora moltissimo. Sono passati 10 anni dalla sua morte, però ancora è dentro i nostri cuori. Sto parlando di Pino Daniele, nato nel 55 a Napoli, il 19 marzo. Famiglia con difficoltà economiche, fin da piccolo mostra interesse e talento per la musica. Inizia a esibirsi su un palco già a 12 anni. Fonda con un compagno di classe, si era diplomato in ragioneria, il Pino, un complesso chiamato New Jet. Tante esperienze, poi e cambiamenti di rotta fino al 1976, anno molto significativo per Pino Daniele. Si esibisce come chitarrista nell'album Suspiro di Jenny Sorrenti, che è una cantante bravissima, la sorella di Alan Sorrenti. Forse qualcuno non la conosce, però sappiate che è molto brava. Partecipa all'album Le due facce di Gianni Nazzaro e finalmente inizia la sua fortunata carriera con una serie di album meravigliosi. Il primissimo conteneva delle chicche, il primissimo album si chiamava Terra Mia. Il pezzo che ascoltiamo è Napoli è. Pino Daniele qui su Comeback. I grandi successi sono con voi.

Napule, dall'album di esordio di Pino Daniele, Terra Mia, 1977. Che brividi, veramente un pezzo meraviglioso. Il 31 dicembre del 2014 Pino Daniele si esibì per l'ultima volta a Courmayeur. Si stava realizzando il programma dedicato alla fine dell'anno, si intitolava L'anno che verrà. Pochi giorni dopo, il 4 gennaio del 2015, muore colpito da infarto. Aveva 59 anni e lascia un incredibile numero di successi, veramente tanti. Un pensiero al Pino Daniele, non direi napoletano, io direi nazionale, perché era veramente amato da tutti in Italia. E con un tono un po' più allegro lo salutiamo. Yes I know my way.

Schomburg.

Mama Way, che poi è un gran pezzo ballabile. Questo è un riempipista, questo è un motivo che molti DJ utilizzano, DJ da discoteca utilizzano per riempire la pista. Yes, I know my way. Salutando anche Pino Daniele, l'abbiamo ritrovato qui in questo spazio che si chiama Comeback, che riporta all'ascolto i grandi successi del passato. Comeback. Con questo vi saluto, vi ringrazio anche questa volta, anche questa settimana per l'ascolto. Ci rivediamo, ci risentiamo lunedì prossimo alle 21. Il programma, se volete, viene replicato su Radio Talpa alle ore 14 del martedì. Ciao e grazie da Stefano Gentilini. Un grande abbraccio e come sempre ascoltate Radio Talpa.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbarocco Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbarocco.

feeling sad. And it's all

Because you lie.

time.

Benvenuta su Radio Tal Pass. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

happened.

Don't stop 'em, baby. What you doing? What you doing?

来，傻着听马哩。啊，马卡的人们，那个外地 from the west。

Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.

0: Anche la domenica c'è Ora Musica, tutti i giorni ci sono le novità discografiche indipendenti, poi quando arriva il weekend, tra sabato e domenica, ve le faccio riascoltare tutte, un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire, come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e tra poco spazio ospiti. Oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. E, diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluta un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Appunto, esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa. E mi era rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre. E adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti. Intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette, come si dice, fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni. Però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita. Come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante,
0: chi cerca...
1: molto frizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Margarita, questo è il singolo di Pantarei, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Radiotalpa.it

0: E non solo, ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Rincorriamo bisogni, trattandoci un po' male. Le maschere ci osservano nell'alveare, con velato disprezzo.

Ora musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica. Tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi ha creato incomprensione come quella sera a cena che ha nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale,

Taratata, questa è la nuova canzone dei Jalis che dopo aver fallito l'ennesimo tentativo di tornare a Sanremo ora partecipano a Canzonissima e questo è il loro nuovo singolo. Ora musica, novità al primo ascolto per Mirko.

Mirka Ovega, questo è The Door, novità al primo ascolto a Ora Musica. E andiamo a chiudere la puntata con un brano ad alta rotazione, quello di Matthew Schaller.

0: Never Before, la nuova di Matius Cavandoli, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno, da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti, e io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando all'inferno, l'inferno di me stesso.

Lentamente muore. Chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti. Chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno. Chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

stupido cuore, non battere. Noi tutti siamo ingannati dalla felicità. Solo un mendicante chiede compassione. Stupido cuore, non battere. Tutti noi, talvolta, come bambini, soventi ridiamo e piangiamo. Abbiamo avuto a questo mondo le gioie e le sventure. Stupido cuore, non battere. Ho veduto molti paesi. Dovunque ho cercato la felicità, solo che la sorte desiderata non mi metterò più a cercare. Stupido cuore, non battere. La vita non mi ha del tutto ingannato. Ci inebrieremo di una nuova forza. Cuore, se tu almeno ti addormentassi qui sulle ginocchia dell'amata. La vita non mi ha del tutto ingannato. Forse anche noi segnerà il destino che scorre come una valanga e all'amore risponderà con un canto di usignolo. Stupido cuore,

0: tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vira? Eh già, non mi può vedere, ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiraturo con mo. Ma trovo quando solo tra si squincia, sempizza Italia, e appiccessi cornice indurata argento, grosse piccerelle, e legname pigiate, acero, noce, palissandro, mogano, parano fanastella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo si fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durante i rami e l'albero, e sempizza per mesi il fronte. Poi si fa guardare. Sì, no, mi può trovare scurata notte in da cucina, per arrangiare qualcosa, una puntella di formaggio, una insalata, che lo poco cade sul ponto stomaco, e te cucca. Prima era luce l'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che t'ha giocondata e che non l'ha già scritta. E cava trova. Se non è stato buono, che se sono perduto questi pensieri distratti e stanchi, d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere, che si stanno in nuvola, ma trova. O vento straccia in nuvola, e come vena vena, e può trovare certi occhi che ti guardano, sotto una fronte larga larga e lunga, e dove fosse scavata. E può trovare.
3: Bad breath, sad night. One stroll, we in a root beer. A compact with a cracked mirror. The bottle of evening in Paris perfume was this sad tune. He told her to wait by the magazines. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes and wear those red shoes. There's a doc who let the bus stop. Umbrellas arranged in a sad bouquet. Little Caesar got caught. He's going on down a second. He was cooled. Changing stations on the chamber to steal a diamond ring from a jewelry store for his baby. Loved the way she looked in those red shoes.

0: this way. There's a little blue jay by the newsstand. Red shoes, red shoes. So mad, mad at night by the drugstore.
1: Cerca la carne sulle ossa fra non molto spolpate e bevi alle due munte rupi il dolce midollo e la feccia, prima che le mammelle delle dame siano vizze e le membra brandelli. Non profanare, figlio, i sudari, ma quando vedrai le dame fredda pietra, appendi una rosa d'ariete sugli stracci. Ribellati alle leggi della luna e al parlamento del cielo, al governo del mare perverso, a tirannia del giorno e della notte, a dittatura di sole. Ribellati all'osso e alla carne, a parola di sangue, ad astuzia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame è placata, e lungo il cuore ho uno spacco. La faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci urla il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, nel mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale. Non nemici ma un unico compagno sono il buio e la luce, guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scarmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l'ho denunciata al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo. In cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati, e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

Il sole dei vecchi è un sole stanco, trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

0: see it.
1: The very rock and roll station, Radio Talpa.it.

sono le persone che fanno finta di non vedere le cose come stanno. E poi intravedo un ego gigante che però serve solo a nascondere la tua insicurezza. Quindi sì, hai ragione. Ti confermo che il problema sei tu.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Nel 1973 veniva pubblicato l'album Le giornate dell'amore della cantante Iva Zanicchi. Il brano, Il mondo è fatto per noi due, è una cover di una famosissima canzone di Stevie Wonder, You are the sunshine of my life, tratto dall'LP Talking Book.

la magica voce di Stevie Wonder con un classico del suo repertorio, You Are the Sunshine of My Life. Eva Zanicchi ne fa una versione dal titolo Il mondo è fatto per noi due. Nel 1965 veniva pubblicato il 45 giri Ma non è giusto del gruppo accompagnatore di Dino, Kings. Il brano è la cover di un vecchio brano degli Zombies, datato 1964, She's Not There.

erano i Kinks, uno dei migliori complessi del primo periodo beat italiano. Il primo singolo, Ma non è giusto, pubblicarono due LP più diversi 45 giri. Nel 1963 vinsero la seconda edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia e vennero notati da Teddy Reno, che li propose per un contratto discografico. La notorietà arriverà come gruppo accompagnatore del cantante Dino. Ora la versione originale, She's Not There, degli Zombies.

gli Zombies con She's Not There. Il gruppo dei Kinks ne hanno fatto una cover dal titolo Ma non è giusto. Questi invece sono gli U.

0: erano gli U, tra i più noti gruppi beat piemontesi.
1: Furono tra i primi in Italia a suonare rhythm and blues. In 30 anni di attività mantennero la stessa formazione.
0: Con il brano Non sono solo, singolo del 1970, il brano è una versione di I'm the Walrus dei Beatles.

Non cercarmi, 45 giri di Ricky Gianco, nome d'arte di Riccardo Sanna, pubblicato nel 1965, cover di un grande successo dei Fab Four, All My Loving. Close your

0: nuovamente i Fab Four, con uno dei loro più grandi hit, All My Loving, terza traccia del loro secondo lavoro, With the Beatles, uscito nel novembre 63, sempre prodotto da George Martin.
1: Mentre questo è Gino Paoli.

Gino Paoli con Il vestito rosso, cover di Penelope, un brano di Jean Manuel Serrat. La versione di Paoli è tratta dal suo album del 1966, Appropriazione indebita, con produzione di Adriano Celentano. Penelope, Jean Manuel Serrat.

0: la voce di Jean-Louis Seurat con Penelope.
1: Radiotalpa.it è teatro della mente. Quando si apre il sipario.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

1968, la bellissima voce di Patty Pravo con uno dei suoi più grandi successi, Se perdo te, terzo 45 giri della sua carriera. Il brano, tratto dal suo quarto lavoro Bravo Pravo per la RCA italiana, è una cover di The Time Has Come della cantante statunitense Patricia Ann Cole, meglio nota come P&P Arnold. Il long play uscì nel 1967.

Pepe Arnold, pseudonimo di Patricia Ann Cole, è una cantante statunitense. Debuttò nel 1964 nelle coriste di Tina Turner, le I Cats, ed intraprese la carriera solista tre anni dopo, trasferendosi nel Regno Unito. Il brano The Time Has Come è uno dei suoi brani più fortunati, ed ora è meno reitano.

Mino Raetano si cimenta in una cover del gruppo statunitense Green Day, il brano Basket Case. La versione italiana prende il titolo di Mino Dove Vai, pubblicata nel 1995.

uno dei brani più conosciuti per il gruppo di Billy Joe Armstrong dei Green Day, Basket Case. Il trio incise questo brano nel 1994 dal loro terzo lavoro, Dookie. E questo è Paolo Turci.

Paola Turci, sai che è un attimo dal suo settimo lavoro del 1997, Oltre le nuvole. Il bel brano, una cover di Time for Letting Go del cantautore statunitense Jude Cole.

Lo statunitense Jude Cole con Time for Letting Go, brano estratto dal suo secondo LP del 1990, A View from Third Street, disco prodotto da David Tyson ed ora Alberto Forlis.

La canzone è compresa nel sesto lavoro del cantautore milanese West of Broadway del 1985. Fortis rimane famoso per brani quali Avoi Romani, La sedia di Lillà, Milano ed altri.

0: era l'intramontabile Imagine del grande John Lennon.
1: Ciao, sono Ivan Battistella e mando un grande saluto a tutti gli
2: BFF Songs,
3: le canzoni amiche,
2: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Ed è una nuovissima puntata delle BFF con Eva e Ville, Lucy, Lucile, Henry e Real. Ciao a tutti. Quella che state ascoltando su Radio Talpa, www.radiotalpa.it, il venerdì sera alle 19 o la domenica alle 21 su Radio Icaro o il venerdì alle 23 su Radio Icaro, quindi siete sintonizzati su uno di questi orari.
1: Mi raccomando,
0: ci state ascoltando. Loro erano i Pearl Jam, meravigliosa band grunge e non solo, anche di rock alternativo americano, formatosi a Seattle nel 90. Sono una tra le band più famose appunto di questo genere musicale, con i Nirvana e gli Alice in Chains. La canzone che abbiamo ascoltato è la celeberrima Alive, che è tratta dal loro album di debutto Ten. Entrò in classifica subito al numero 16 nel mainstream rock tracks di Billboard, e il singolo è disponibile soltanto attraverso l'importazione dagli Stati Uniti, quindi era anche difficile averla. E la parte musicale della canzone fu scritta dal chitarrista Stone Gossard, mentre il testo era stato scritto proprio da Eddie Vedder, che è un genio della musica rock attuale, mentre all'epoca era partito come grungista, diciamo. Si può dire grungista? Perché questa canzone? Perché siamo nel 91, siamo già entrati negli anni 90, Lucy.
1: Mamma mia, negli anni 90.
0: E se per me 91 significa grunge, per invece che il 91 ha un altro impatto musicale, ti sei data in un altro genere musicale che...
1: Allora, questa puntata ho scelto tutte canzoni italiane, così non sbaglio la pronuncia, visto che la mia pronuncia in inglese è pessima, e la intitolerei questa puntata sul viale del tramonto, no, te come avevi detto? Un gatto attaccato ai maroni, anche... No, ho scelto una canzone però che è bellissima, Quando, di Pino Daniele. È una delle sue ballate più famose, pubblicata appunto nel 1991, e inclusa nell'album Sotto Sole. Ecco, non la pronuncio in inglese, ma è napoletano.
0: Ti viene meglio.
1: Sì. Il brano è diventato celebre anche per essere stato parte della colonna sonora del film bellissimo Pensavo fosse amore, invece era un Calesse di Massimo Troisi. Visto la loro amicizia, erano molto molto amici e purtroppo scomparsi entrambi troppo presto. Il testo è una dichiarazione d'amore trattenuta, intima e sussurrata. Non racconta una passione travolgente, ma esplora i sentimenti repressi, la malinconia e le paure che spesso accompagnano l'amore, parlando del desiderio a prendere la vita come viene, senza forzare gli eventi. A voi, Quando, di Pino Daniele.

0: Questa è una canzone che sa di gioventù, quel buon profumino dell'adolescenza, Smell Like Teen Spirit dei Nirvana, l'avete riconosciuto tutti, dalla meravigliosa voce di Kurt Cobain. A me piace perché comunque è un pezzo grunge di molto, di impatto molto molto forte, e loro sono stati una rock band alternativa che era originaria di Aberdeen nello stato di Washington. È stata proprio la band diciamo che ha avuto maggior successo del questo genere che ho anticipato prima con il Pearl Jam, cosiddetto grunge. Non mi piace molto etichettare i generi musicali, però viene facile etichettarli quando ci sono queste band così che si contraddistinguono così tanto, diciamo. E sono stati attivi tra l'87 e il 94, anno della morte suicida del frontman, appunto Kurt Cobain, e hanno segnato culturalmente e socialmente l'epoca della generazione X. La band è entrata nel Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Nirvana cosa significa? Secondo Kurt Cobain significa liberazione dal dolore, dalla sofferenza e dal mondo esterno, e questo si avvicina al mio concetto di punk. Quindi diciamo che ha scelto il nome della band proprio per avvicinarsi al genere musicale punk. Ma torniamo in Italia con un'altra canzone del Viale del Tramonto.
1: Sei pronta?
0: Selected by Lucy.
1: Sei pronta?
0: Sono pronta.
1: Siamo donne.
0: Paletta.
1: Oltre le gambe c'è di più.
0: Siamo donne grunge allora.
1: Donne, donne. Un inverso e mese più. Hai capito che canzone è?
0: Fortuna che non ho le cuffie. Dico solo questo.
1: Cattiva,
0: oggi
1: cattivissima. Siamo donne, scritta da Gio Squillo, che il suo vero nome è Giovanna Maria Coletti, sembra quasi non lo dico, è la canzone con cui Sabrina Salerno e Gio Squillo hanno partecipato al Festival di Sanremo del 1991 e fecero molto molto scalpore. Il brano è molto orecchiabile ed è diventato subito un tormentone, contiene però anche un messaggio molto importante a sostegno della causa femminista. Le donne non sono solo corpi da mettere in mostra, sono molto di più e hanno qualcosa da dire relativamente alla società governata da uomini in cui vivono, purtroppo. Siamo nel 2026, come al solito siamo ancora lì. Non vogliono essere solo spettatrici e dicono all'uomo di stare attento, perché se va avanti così rischia di cadere. A voi, siamo donne.

0: forever trust in who we are. No, nothing else matters. Allora, avete appena ascoltato un pezzo che veramente è il top, Nothing Else Matters, quindi non ci interessa nient'altro tranne che il Metallica, questa band musicale thrash metal statunitense formatasi a Los Angeles nell'81. Siamo ancora, vi ricordo, nel 91 con le canzoni selezionate dalle BFF, che sono Lucy, Lucille, Eva e Evil, con Harry Arrill alla regia, e nel 91 appunto è uscita questa meraviglia tratta dal quinto album in studio della band, che si chiamava appunto Black Album o Metallica, quindi doppio titolo. È pubblicato nel 12 agosto del 91 dall'Elettra Records. L'album rappresentò una svolta nella direzione artistica dei Metallica, che abbandonarono parzialmente le sonorità thrash metal degli esordi per orientarsi verso sonorità più dirette e commerciali. E infatti sappiamo che è una canzone che veramente entra veramente nel cuore, e a parte anche penso che abbia che sia in diverse colonne sonore in diversi film, adesso non li ricordo tutti perché comincio a avere anche io la certa e diciamo che nel 91 eravamo già maggiorenni, quindi questo fa capire la nostra età. Lucy, però difendimi, esatto, zitte. Torniamo sul viale del tramonto con queste con queste canzoni che ci proponi tutte made in Italy, mentre io ero dall'altra parte dell'oceano.
1: Questo è molto trash. Raput di Rocco Tanica e Claudio Bisio. Te la ricordi?
0: Assolutamente no.
1: Perfetto. Allora, il singolo uscì nell'estate del 1991 diventando uno dei tormentoni del periodo estivo. Ma davvero non te la ricordi? E a fine
0: cantala,
1: anno...
0: Cantala.
1: No, meglio di no. Risultò essere il singolo più venduto in Italia davanti alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Se stiamo insieme, di Riccardo Cocciante, e Black or White di Michael Jackson. Cioè, ti rendi conto?
0: Allora un successone.
1: Un successone. Vabbè. Il titolo unisce la parola rap all'abbreviazione... No, questo non posso dire.
0: Abbreviazione.
1: All'abbreviazione della parola... Non si può dire, vero? È una parolaccia.
0: Non la vedo, inizia a avere anche una certa. Sì,
1: no, non si può dire. Che viene nominata più volte. In chiave umoristica vengono evocati i tormenti di un uomo nei confronti della sua donna, che lo ha tradito con dei pescatori greci durante una vacanza in Grecia. Ma davvero non te lo ricordi?
0: Ma dice le parolacce questa canzone?
1: Assieme a una sua amica Giovanna. No, dice le parolacce. Oddio, non mi sembra. Non dice le parolacce. Il riferimento alla Grecia torna nella denominazione di una delle versioni presentate nel maxi single, la Monte Athos Mix, inclusa anche nell'album. Secondo Rocco Tanica, autore della musica, il pezzo è ispirato a due giornate fiorentine di Roberto Vecchioni. Quindi voglio dire, è una canzone, ma dopo te la senti? Hai paura? Ti vedo spaventata.
0: Non vedo l'ora.
1: E quindi, cioè... Pensate, inoltre compare più volte il celebre riff di Shine on You Crazy Diamond in Pink Floyd, insieme a parte dell'introduzione dei battussi di Edoardo Vianello. Cioè un mix, è un mistone sta
0: Io
1: canzone.
0: Mi fido di Rocco Tanica perché è un genio.
1: Lui è un genio, esatto. Ma guarda, mettila già su, mettila su.
0: Mettila
1: quindi
0: su,
1: a voi rapporto di Rocco Tanica.

0: io i Flaming Lips li amo, tu Lucci li conosci?
1: Non li conosco.
0: Non li conosci, sennò
1: li ameresti.
0: La canzone si chiamava Five Stop Mother Superior Rain, 5 fermano la madre superiore pioggia, è tratta dall'album In Priest Drive an Ambulance, in un'ambulanza guidata da un prete, quindi diciamo che loro sono sono rock, una rock band statunitense che si è formata a Oklahoma City nell'83, ruotante. Tutta la band è cambiata più volte, ha cambiato più volte formazione, ma tutto gira intorno alla figura del leader Wayne Coyne, che li fondò dopo aver rubato gli strumenti musicali in una chiesa.
1: Brava ragazza.
0: È una canzone religiosa? Lui dice, non lo so, a me sembra proprio sacra. È tratta dall'album In a Priest Drive an Ambulance, che conteneva sicuramente una manciata di brani rock psichedelici molto spirituali. E ricorda anche una canzone dei Mercury Rev, perché diciamo che i Mercury Rev con la figura di Donahue, di Jonathan Donahue, hanno partecipato alla canzone, e ci sono sempre stati molti legami tra le due band, Flaming Lips e Mercury Rev. Io adoro entrambi. Flaming Lips li avevo visti anche al Velvet, e loro avevano fatto degli spettacoli come sempre psichedelici, onirici. Secondo me, Lucci, ti piacerebbero moltissimo.
1: Cavolo, mia, in quegli anni dove ero? A lavorare, lavoravo come un somaro.
0: Ecco, grande lavoratrice. E adesso lavoro per presentarci un'altra canzone, un'altra delle tue perle di oggi, perché le perle della Lucia sul Viale del Tramonto nel 1991 non finiscono di stupirci.
1: No, questa dai, Quattro Amici di Gino Paoli. Salutiamo Gino, che se n'è andato proprio pochi mesi fa. Quattro Amici è una canzone scritta e cantata da Gino Paoli, pubblicata nell'album Matto come un gatto. Racconta con una punta di malinconia e molta ironia come con il passare del tempo i sogni e gli ideali della giovinezza si scontrino con la realtà della vita adulta. Scusate. La narrazione prende spunto da ricordi autobiografici di Gino e copre un lasso di tempo, ho perso il pezzo, scusatemi, di circa 25-30 anni, dai movimenti sociali degli anni 60 fino al presente dei primi anni 90, quando è stata appunto scritta la canzone. All'inizio troviamo quattro amici pieni di grandi ideali che rifiutano una vita ordinaria, fatta solo di ufficio e famiglia, convinti di poter cambiare il mondo attraverso lunghe discussioni appassionate. Tuttavia, man mano che gli anni passano, il gruppo si sgretola, finché il protagonista rimane solo al tavolino del bar. Il brano descrive perfettamente il compromesso che molti accettano crescendo. Mamma mia. Sostituendo l'anarchia e la libertà con la sicurezza e la routine. Io direi che noi abbiamo fatto il contrario. No?
0: Non lo so, stavo a ascoltare.
1: Ma guarda questo. Io non ho parole. Cioè, dai, va bene. Quattro amici. A lei la depenno. Quattro amici al bar di Gino Paoli. Era

0: Don't treat me bad, non mi trattare male, Luci che dice che mi depenni, don't treat me bad, i Firehouse. Loro sono una band hair metal, diciamo che oggi sono stata tra il grunge e l'hair, il capellone e thrash metal, che si sono formati nel 89 nella Carolina del Nord. La band si segnala come una delle ultime delle corrette della corrente hair metal, non delle corrette band hair metal, ma della corrente hair metal, per aver ottenuto un successo rilevante. La loro fama è stata contrassegnata soprattutto dalle ballate quali Love of a Lifetime, When I Look Into Your Eyes e I Live My Life For You. Quindi questa canzone, diciamo che non è tra le più famose, però è stata dal secondo singolo dell'album di debutto Firehouse, pubblicato nel 91, e siccome noi stiamo affrontando il 91, io ho scelto questa, anche se non è tra le più famose. L'album è stato certificato come doppio disco di platino negli Stati Uniti e disco d'oro in Canada, Giappone e Singapore. Vennero estratti 4 singoli, tra cui appunto Don't Treat Me Bad. Io spero che vi sia piaciuto e che non mi trattiate male, perché ve l'ho proposta, anche se non è una band famosissima. Invece tu, Luci, porti pezzi più famosi rispetto a quelli che ho portato
1: sì,
0: io
1: ma
0: oggi.
1: Mi tratteranno male uguale, perché adesso dopo l'heavy metal, heavy metal no, così
0: sì,
1: era
0: hair metal, capelloni.
1: Ah, ok. Mi viene da ridere, questa puntata mi viene da ridere tutto il tempo, sembro ubriaca. Spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli e Ita Zenda insieme.
0: Ecco.
1: Erano insieme, non ti ricordavi neanche questa?
0: Sì, questa me la ricordo. Mm. Spunta la luna dal monte. Allegra.
1: Non è vero, dai. Allora, questa canzone nasce dall'unione artistica tra il cantautore Pierangelo Bertoli e il gruppo etnopop dei Tazenda. Con questo brano partecipano al Festival di Sanremo del 1991 ed arrivano quinti. Aveva avuto un successo mondiale. Il brano prende il via da una canzone dal titolo, aspetta, Disamparados, Disperati, scritta in lingua sarda, era però un brano troppo lungo e complesso per Sanremo e quindi l'hanno semplificato con Pierangelo Bertoli. E alla fine dell'esibizione il pubblico si lasciò andare ad un applauso così prolungato che gli artisti ritornarono sul palco a ringraziare, cosa non prevista in scaletta.
0: Quindi, aveva vinto il festival?
1: No, sono arrivati quinti, però aveva avuto un successo enorme. Sì, noi la cantavamo tutti,
0: esatto.
1: Spunta la luna dal monte.
0: Era sempre ripetersi loro quella strofa.
1: Ma non è vero, perché in sardo non la sappiamo dire. Comunque, il testo descrive un paesaggio crepuscolare in cui si muovono figure ai margini della società. Ecco, quindi i personaggi sono appunto i disperati, gli emarginati e i bambini poveri che giocano per strada. La metafora della luna, in questo contesto di degrado, di volti di pietre, di strade, di fango, la luna che sorge dal monte simboleggia la speranza, la luce e la possibilità di riscatto per gli ultimi. Quindi a voi, spunta la luna dal monte, di Tazenda e Pierangelo Bertoli.

E non piangete, perché siamo proprio alla fine della trasmissione. Don't Cry dei Guns N' Roses, anche questa tratta dalla Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, che sono uscite entrambi nel 91. Come spiegato da Axl Rose, il brano è stato composto dopo che una ragazza gli disse di non piangere dopo avergli detto addio. Sentimenti. Rose ci stava provando da tempo con una ragazza che usciva con Izzy Stradlin. Axl l'amava molto, ma lei, avendo capito che la loro relazione non avrebbe funzionato, gli aveva preferito Izzy. Così una sera, mentre Axl si trovava seduto su una panchina di fronte al locale Roxy e lei lo stava salutando per l'ultima volta, Axl piangeva e lei gli disse allora: non piangere, don't cry. La canzone venne scritta da Axl e gli altri la sera successiva in soli 5 minuti ed è uscito un capolavoro che abbiamo

0: in replica, quindi se ve le siete perse le potete trovare. Se avete bisogno di queste informazioni abbiamo i nostri social, se volete il podcast vi arrangiate. Vai Lucy. Allora,
1: no, io prima di presentare l'ultima canzone volevo ricordare due avvenimenti molto importanti che hanno cambiato un po' il mondo proprio. L'8 dicembre i presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussia firmarono a Belavezha il trattato che sancisce la dissoluzione dello Stato sovietico e la nascita della comunità degli stati indipendenti con sede a Minsk. Questo mio figlio mi ha detto: mamma, mi raccomando, dillo, ricorda la
0: stessa cosa. Nel
1: 91. E in più, cosa che ha... Io questa cosa me la ricordo molto bene, lo sbarco l'8 agosto a Bari del mercantile Vlora carico di 12.000 profughi albanesi. Te ti ricordi quando sono arrivati gli albanesi?
0: Esatto.
1: Era stata una cosa, no, molto forte, insomma. E quindi niente, parto con l'ultima canzone, Muoviti, muoviti di Jovanotti.
0: Signor.
1: Cavolo, scusami, io col botto.
0: Col botto.
1: Adesso ascolta, non pensare al caffè. È un inno generazionale che invita a liberarsi dalle rigidità mentali e dalle convenzioni sociali. Il testo esorta l'ascoltatore a scrollarsi di dosso lo stress, rompere gli schemi e agire concretamente per cambiare la propria vita prima che sia troppo tardi. Quindi mi raccomando tutti, muoviti, muoviti, Jovanotti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Oh yeah.

0: Ehi, ascolta, ascolta bene, ascolta Radio Talpaz.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende.

Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk e del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere com'è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Anzitutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival. Mi sono incuriosito e insomma ho visto insomma che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di insomma del passaggio del turno, diciamo così, siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato insomma a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto insomma possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così è stata accolta favorevolmente. In molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi insomma siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche appunto della nostra musica regionale, del folklore sardo.
0: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati nell'ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, di, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino al centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Ita Zenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda, cercando appunto di creare qualcosa di originale. Quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano, poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino e ho inserito in pianta stabile il mandolino. Abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Dose suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo incominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti e così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto e negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia, abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremmo anche tornare a fine anno. E abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. Appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche per proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi. Ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto. Poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra. Poi c'è Claudio Spanu che suona la fisarmonica e fa i cori. E poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa. Però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative dal vivo comunque sia il nucleo base è di quattro persone e lavoriamo in quattro, poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista. Quindi, insomma, le idee non mancano. Il suono dei Double Doze è sempre in evoluzione, diciamo.

0: Ed ora Aldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza, senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna, qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto, molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live, perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con il tutto con delle ingressi in studio di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo tre EP in inglese che però diciamo appartengono al passato, e quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. Tra l'altro dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo, poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose. E niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese, sia nella tournée europea e sia a Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti tanti concerti, anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci. Non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale, Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social, poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro, e niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare insomma quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie, grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo come è successo al Festival nelle Aie a Castel Ragnero ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE, e hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale, che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Due palchi, una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding, attraversare il Solomon Bark Bridge e trovare riposo nel Rufus Thomas Park. Ogni nome è una storia, ogni angolo un assolo che aspetta di essere suonato. Per 4 giorni, anche quest'anno, dal 23 al 26 luglio, il festival trasforma il borgo in un grande vinile su cui si incidono nuove memorie. Un appuntamento che da decenni richiama chi ama il soul in tutte le sue sfumature. Ben arrivato a Porretta Terme.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues, momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora, Porretta, ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dalle 11 del mattino sino alle 19 della sera. E poi lo Street Food Village. È uno street food presente per tutti i giorni della manifestazione con oltre 30 cibi di strada da tutto il mondo. E adesso entriamo più specificatamente nel contesto musicale che ci avvolgerà nel Porretta Soul Festival di quest'anno, che è la 38esima edizione, un'edizione che consolida ulteriormente il legame con la città di Memphis. Anche quest'anno il festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti, Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da destrimani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti e le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile, e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

Stephanie Bolton è originaria di Memphis, Tennessee, nota per la sua voce calda, elegante e molto espressiva. Radicata nella tradizione del soul della città, ha iniziato a cantare in giovane età e si è formata musicalmente nella ricca scena gospel e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

0: the glory goes to God. Be blessed.
1: E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024, e a grande richiesta anche quest'anno. Con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi. La voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni. E noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All-Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Musical of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Musical of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Tornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista femminile soul blues dell'anno. Sarà accompagnata dalla Z Blues Band, una delle band europee più preparate per un suono compatto e radicato nella tradizione blues contemporanea. E allora godiamoci la voce di Tornetta Davis.

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace e vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, consueto appuntamento con Paesaggi culturali. E oggi il tema è abbastanza sostenuto, ma non è una cosa naturale ormai per questi pomeridiani domenicali. Il titolo è Pace e ambiente, il vero elisir di lunga vita. Penso che la pace e nello stesso tempo un ambiente che sia vicino all'uomo, o che l'uomo sia vicino all'ambiente, cioè lo deve curare questo pianeta, altrimenti va a scatafascio. Ecco, penso che sia proprio la giusta dimensione di armonia, come una sorta di elisir di lunga vita per il pianeta, ma anche per noi. La pace e l'ambiente sono i valori assoluti per l'umanità, ma

0: ma con tutto quello che sta succedendo. La guerra e il degrado ambientale ne sono i controvalori mortali, eppure quello che sta succedendo. La trasmissione di oggi propone alcune voci autorevoli di pace e di difensori dell'ambiente. Durante la trasmissione verrà dedicato un omaggio a Gino Strada, morto recentemente, il 13 agosto dell'anno scorso, uomo di pace e fondatore di Emergency. Come al solito, la trasmissione avrà una colonna sonora interessante, intrigante, è legato un po' a questi due temi. Ecco, io spero che mettetevi seduti, adesso c'è un po' di sole, sotto il sole, su un divano, e ascoltiamo queste due ore e stiamo insieme. E intanto partiamo con un brano, lui è Francesco De Gregori con Viva l'Italia.
1: Facciamoci staccare, salutiamo, ciao.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Beh, Francesco De Gregori, viva l'Italia, uccisa dal cemento e con tutte le sue contraddizioni. Diciamo un paese molto fragile rispetto ai cambiamenti climatici ed è sono le notizie quotidiane che arrivano sui giornali, televisione, servizi, ma è un po' tutto il mondo che è messo molto male. Abbiamo avuto dei momenti importanti, due potenti della terra si sono riuniti, prima a Roma, poi a Glasgow, sul discorso dei cambiamenti climatici, il problema della riconversione ecologica rispetto a tutta una serie di attività economiche, ma poi abbiamo visto che più che altro è stato un po' una passeggiata propagandistica, perché poi vediamo che nessuno di quegli impegni si stanno realizzando, si stanno mantenendo, soprattutto il discorso dell'uso dei fossili, e anzi addirittura adesso con la situazione bellica ritorniamo 50 anni indietro, riutilizziamo il carbone, dobbiamo perforare di tutto e di più i mari, trivellare per trovare il gas, mentre quello che richiedeva la transizione ecologica era ben altro. Stanno ricominciando a fare la voce grossa anche tutta una serie di settori, soprattutto quello dell'automobile, dove aveva degli impegni, 2030, la riconversione elettrica, e pare che insomma queste cose qua prendano tempi molto più lunghi, che non sono certamente i tempi necessari per salvaguardare il pianeta. Adesso noi diamo la parola ad uno scienziato, Stefano Mancuso. Ascoltiamo una sua relazione, soprattutto sul problema di come si può curare l'inquinamento atmosferico. E chiaramente lui parla di alberi che andrebbero piantati a miliardi, perché è una prima soluzione rispetto al problema dell'inquinamento e della CO2. Allora, ascoltiamo Stefano Mancuso che ci parla del cambiamento climatico e la soluzione che sostanzialmente è della sua teoria forte, la sua riflessione forte, la soluzione sono le piante.
1: Quello che sta accadendo al nostro pianeta ha una velocità incredibilmente alta. È qualche cosa che deve essere raccontato a costo di essere impopolare.

0: è capitata una gelata che ha distrutto il vostro raccolto, oppure una serie di temporali, di grandinate che hanno ugualmente danneggiato tutto, oppure un periodo lungo di siccità. Qual è il problema, la diversità che avete notato? Ecco, probabilmente tutto questo è collegato all'innalzamento delle temperature.
1: Nel 2070, fra 50 anni, i luoghi del pianeta che non saranno abitabili per estremi termici, cioè perché fa troppo caldo, saranno il 18% delle terre. Oggi sono lo 0,8. Quindi nel 2070 2 miliardi di persone non potranno più vivere nei luoghi dove oggi vivono.
0: Stefano Mancuso ci ha ricordato come la più grande emergenza da affrontare subito oggi sia il riscaldamento globale. Il neurobiologo vegetale ha contribuito tantissimo a farci cambiare il punto di vista sulle piante, con le sue ricerche e anche con la sua attività divulgativa. Ricordiamo Verde Brillante, un libro meraviglioso. Questa volta però non ci ha stupito con le meraviglie delle piante, ma ricordandoci i rischi che stiamo correndo per via del riscaldamento globale.
1: E a un certo punto ho pensato che non potevo raccontare soltanto quanto erano belle e brave le piante. E continuo, io quello continuo a raccontarlo perché queste sono l'unica soluzione che abbiamo. Se io dico c'è attenzione al fuoco e non c'è il fuoco, questo è procurate all'arme, è procurate all'arme ed è un reato. Mi dovreste arrestare. Ma se io dico al fuoco e c'è il fuoco, vi sto facendo un grande piacere. Vi sto avvisando che c'è il fuoco, di modo che chiunque possa fare ciò che è possibile per evitare di essere bruciato.
0: Forse in Italia in questo momento ancora l'emergenza non è così drammatica, o meglio, vediamo dei segnali molto forti ma non riusciamo a collegarli col tema del riscaldamento globale. Io quest'anno ho avuto una gelata gravissima, praticamente non avrò quasi frutti quest'anno, cosa che non era mai accaduta, ho avuto sempre una food forest ricchissima soprattutto di frutta. Questo è un segnale proprio del cambiamento climatico che io ho toccato con mano e probabilmente anche voi. Su questo gli scienziati sono praticamente concordi, i governi sono informati, si fanno vertici internazionali, eppure nulla cambia, nonostante che in tante parti del mondo sia già quasi impossibile vivere. Quindi la soluzione c'è, sono gli alberi, eppure ancora gli alberi che tagliamo sono molti di più di quelli che andiamo a ripiantare.
1: Erano 6.000 miliardi 15.000 anni fa. Oggi sono 3.000 miliardi, li abbiamo dimezzati. E di questi 3.000 miliardi che abbiamo tagliato, 2.000 miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. Oggi di foresta primaria non ce n'è più in Europa, ma due secoli fa era completamente coperta da una foresta primaria anche l'Europa. I modelli ci dicono, i calcoli ci dicono che se noi piantassimo oggi 1.000 miliardi di alberi nuovi, risolveremmo il problema dell'anidride carbonica, cioè finalmente la vedremmo scendere, non continuare ad aumentare, ma scendere, che è una cosa che nessuno prende neanche mai in considerazione, come se non fosse possibile. E invece è possibile.
0: Perché non si mette in pratica una soluzione così semplice per un problema così grave? Forse perché non si fa abbastanza economia, forse perché non c'è nessuno che si possa poi arricchire a dismisura?
1: Il rifiuto dell'idea che con gli alberi si può risolvere questo problema, perché noi abbiamo l'idea invece che la transizione ecologica sia in realtà una transizione tecnologica, cioè che saranno le tecnologie a risolvere questo problema. Toglietevelo dalla testa, questi non sono problemi che si... le tecnologie non risolvono i problemi, cioè i problemi seri non vengono risolti dalle tecnologie. Il vero problema di tutto è alla fine il nostro modello di sviluppo. che non è assolutamente sostenibile. È una cosa talmente banale che ormai diventa imbarazzante ricordarlo. Come è possibile che un modello di sviluppo che è basato su una crescita infinita possa esistere quando le risorse sono finite?
0: Riassumendo, piantiamo alberi, smettiamo di tagliare alberi se non è strettamente necessario e poi facciamo pressione sui governi perché si attivino concretamente. Gli alberi ci daranno un po' di tempo in più per poter affrontare poi un altro cambiamento importante, quello del nostro sistema economico, ma dobbiamo guadagnare del tempo arrestando questa crescita esponenziale delle temperature.
1: Sì, il nostro pianeta è un pianeta, è una palla che viaggia nell'universo, è come un'isola. Non abbiamo risorse infinite, ne abbiamo poche, quindi non possiamo immaginare di continuare a consumarle a un tasso sempre crescente, e che invece è quello che ci richiede il nostro modello di sviluppo. Quindi è chiaro che il problema è quello, il modello di sviluppo, però lì, diciamo, veramente se non riusciamo a mettere, a piantare 1 miliardo o 2 miliardi di alberi, figurati se riusciamo a cambiare il modello di sviluppo.
0: E poi, altrettanto importante, facciamo comunità, facciamo rete, collaboriamo tra di noi per raggiungere questo importante obiettivo che ci consenta di far rimanere questo pianeta ospitale per noi, specie umana.
1: In natura le gerarchie non esistono. Le piante hanno questa straordinaria capacità di sostenersi, cioè quando vedi un ceppo, cioè se io taglio questo pino, se lo taglio e ritorno fra 20 anni, questo qui è ancora vivo. È vivo, cioè ha continuato a produrre anelli di accrescimento anno dopo anno. Quando vedi queste cose ti chiedi perché, com'è possibile, è impossibile che lui viva. E invece continuano a vivere perché le piante vicine continuano a fornirgli tutto quello di cui ha bisogno. Perché fanno questo le piante? Di nuovo, perché sono buone, ma non esistono queste categorie in natura, non esiste il buono e il cattivo. Fanno questo perché è più conveniente. Le piante fanno questo perché è la cosa che conviene loro di più. Ci sono una serie infinita di motivi per cui è più conveniente per quel pino lì accanto mantenere in vita il ceppo piuttosto che farlo morire. Il vero motore dell'evoluzione, e quindi anche il motore dell'evoluzione casomai culturale di un popolo, sono le comunità.
0: Facciamo comunità, prendiamo ispirazione dalle piante, facciamo anche noi rete, collaboriamo per avere un pianeta ancora vivibile per noi. Io ringrazio tantissimo il professor Mancuso per questa attività di divulgazione, per questo messaggio anche molto duro che sta portando in giro per il mondo, che ci potrebbe far venire la voglia di non ascoltarlo, di scappare, di girarsi dall'altra parte. Non è il caso, perché tutti quanti dovremo affrontare questa crisi, la crisi dell'innalzamento delle temperature, del cambiamento climatico. Grazie di aver visto il video e aiutateci a condividere il messaggio. Arrivederci al prossimo.
2: Bene, abbiamo ascoltato lo scienziato Stefano Mancuso, che in maniera con parole semplici ci ha fatto capire l'enormità della situazione, del disagio che vive l'ambiente e di conseguenza che vivono anche le popolazioni. E c'è il messaggio è chiaro. Signori, il nostro modello di sviluppo non è più sostenibile, perché richiede sempre di più risorse, la crescita. Il messaggio divino, tra virgolette, è la crescita del PIL, del prodotto interno lordo, ma le risorse non sono infinite, sono ormai finite, sono esigue, e chiaramente questo richiede un cambiamento notevole. E la transizione ecologica, se ci crediamo, che coinvolge ovviamente governi, economie, eccetera, anche le persone nei comportamenti quotidiani, se non cominciamo seriamente, penso che ne vedremo delle brutte, insomma. Ma noi ci rifacciamo con una voce bellissima. Voi sapete chi è questa voce bellissima? È la Maria Callas. E la Tosca, Giacomo Puccini, vissi d'arte, vissi d'amore.

0: Questa era la divina Maria Callas, Vissi d'arte e vissi d'amore, dalla Tosca di Giacomo Puccini. Entriamo in una dimensione più umana, l'arte, l'amore. Basta rovinare questo nostro ambiente, la guerra, passioni tristi. E allora vogliamo ascoltare uno dei più grandi oggi ambientalisti che esistono su terra, una voce autorevole, quella del Papa, Papa Francesco, e vi facciamo ascoltare un suo intervento, un messaggio ufficiale in occasione della giornata della terra il 22 aprile di tutti gli anni. L'ONU, tra le tante giornate per che dopo molte volte sono soltanto così delle cose retoriche, però il Papa, essendo una persona seria, lui lo prende sul serio e ha fatto questo messaggio per l'umanità. Ed è un appello per la difesa del nostro ambiente.
1: Oggi celebriamo la 50ª giornata mondiale della Terra. È un'opportunità per rinnovare il nostro impegno ad amare la nostra casa comune e prenderci cura di essa e dei membri più deboli della nostra famiglia. Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili possiamo vincere le sfide globali. La lettera enciclica Laudato Si ha proprio questo sottotitolo: sulla cura della casa comune. Oggi rifletteremo un po' insieme su questa responsabilità che caratterizza il nostro passaggio su questa terra. Dobbiamo crescere nella coscienza della cura della casa comune. Siamo fatti di materia terrestre e i frutti della terra sostengono la nostra vita. Ma come ci ricorda il libro della Genesi, non siamo semplicemente terrestri. Portiamo in noi anche il soffio vitale che viene da Dio. Viviamo quindi nella casa comune come unica famiglia umana e nella biodiversità con le altre creature di Dio, come imago Dei, immagine di Dio. Siamo chiamati ad avere cura e rispetto per tutte le creature e a nutrire amore e compassione per i nostri fratelli e sorelle, specialmente i più deboli, a imitazione dell'amore di Dio per noi, manifestato nel suo Figlio Gesù, che si è fatto uomo per condividere con noi questa situazione e salvarci. A causa dell'egoismo siamo venuti meno alla nostra responsabilità di custodi e amministratori della terra. Basta guardare la realtà con sincerità per vedere che c'è un grande deterioramento della nostra casa comune. L'abbiamo inquinata, l'abbiamo depredata, mettendo in pericolo la nostra stessa vita. Per questo si sono formati vari movimenti internazionali e locali per risvegliare le coscienze. Apprezzo sinceramente queste iniziative e sarà ancora necessario che i nostri figli scendano in strada per insegnarci ciò che è ovvio, vale a dire che non c'è futuro per noi se distruggiamo l'ambiente che ci sostiene.
0: Allora ascoltiamo questi movimenti.
2: Siamo almeno 150.000!
3: Di chi è il futuro? È il nostro futuro!
4: Che cosa pensi quando ti chiamano Gretina?
5: Io penso che sia semplicemente un comportamento molto, molto stupido e molto immaturo. I veri problemi non siamo noi ragazzi che scendiamo in piazza, noi scendiamo in piazza perché non abbiamo un futuro. È stato detto anche dalla scienza il fatto che rischiamo di non avere un futuro, il fatto che la crisi climatica rischia di estinguere l'umanità.
4: Sì, ma allora perché vi chiamano gretini? Perché si sono accaniti così?
5: Allora, il perché non lo so, forse perché non fa comodo il fatto che noi scendiamo in piazza e diciamo la verità. Noi siamo giovani, non abbiamo paura di dire le cose. cose ai politici, non abbiamo paura di dire le cose come stanno alle multinazionali, a tutti coloro che ci stanno man mano uccidendo. Quelli che ci chiamano cretini non hanno capito che sia il vero nemico, non siamo noi forse.
6: Molto meglio cretino che scemo, come tutti quelli che insultano Greta, ad esempio. Almeno è un simbolo di un immaginario positivo, quello che tutti questi ragazzi qua oggi fanno esattamente la stessa cosa.
4: Allora qual è la prospettiva di questo movimento?
6: La prospettiva è fare in modo che le cose cambino. Ovviamente noi spingiamo, però c'è chi ha i soldi, chi ha le possibilità di farlo, lo deve fare.
4: Sì, sono un cretino, nel senso che sono contento che ci sia questa ragazza che abbia scatenato questa grande mobilitazione in tutto il mondo e che qualcuno si senta toccato nei suoi interessi da questa mobilitazione, fino al punto da trattare una ragazza così pura, così carina, così dignitosa, come se fosse davvero una cretina. Cretino è lui.
7: Siamo curiosi polari!
4: Lei è l'insegnante di questi ragazzi.
8: Sì.
4: Ha recepito la direttiva del ministro Fioramonti?
8: No, c'era già prima questo sentimento. Già.
4: Lei non avrebbe chiesto la giustificazione comunque?
8: No, va bene la giustificazione, però l'avremmo fatto comunque, anche senza.
4: Sì, questi sono proprio piccoli, quanti anni hanno?
8: Sono di terza, quarta e quinta.
4: Ma loro hanno dentro questo valore ambientalista, secondo lei?
8: Per finché sono piccoli sì, il problema è che poi si cresce.
4: Siamo in abiti civili, borghesi.
9: Zorro è un eroe di tutti, per cui oggi Zorro sono tutti questi ragazzi, queste ragazze che stanno dando una risposta forte e concreta a quello che deve essere un cambiamento reale.
4: Ma Zorro, rispetto al clima, come si pone?
9: Ma Zorro va a cavallo, quindi è un ecologista.
10: Secondo me noi non siamo dei cretini, noi siamo delle persone che manifestano per qualcosa di giusto, qualcosa di bello che ci riempie il cuore. A me riempie il cuore sapere che manifesto per il mio pianeta, per il mio futuro, perché io voglio un futuro.
0: Ma ascoltiamo Greta Thunberg in un'assise dell'ONU sull'ambiente. Ascoltiamo le sue parole.
11: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you.

veramente commovente questa ragazzina di fronte a tutti questi papaveroni seduti all'ONU che applaudono anche poi, il paradosso. Ma adesso noi ci ascoltiamo la canzone ufficiale del movimento dei Friday for Future, cioè dei movimenti ambientalisti, e Sing of the Climate, Do It Now, fallo ora. Un attimo.

Ecco, non sarà sfuggito a nessuno che le note sono quelle della nostra Bella Ciao, un inno nazionale, ma è diventato ormai internazionale ovunque ci siano momenti di lotta, di emancipazione, che sta attraversando tutti i continenti. E ci fa piacere, insomma, ecco, che una nostra canzone che ha rappresentato un po' la resistenza italiana sia patrimonio universale delle battaglie di emancipazione per l'ambiente e per i diritti. Adesso una piccola tregua, ascoltiamo i REM, Bad Day, scusate.

0: E questo era il cattivo giorno dei REM. Adesso cominciamo a raccontare la seconda parte di questa nostra trasmissione, di questo elisir, i due ingredienti, la pace, cioè l'ambiente e la pace. E chiaramente quando parliamo di pace dobbiamo far riferimento a un grande uomo di pace, cioè Gino Strada. All'anagrafe si chiamava Luigi, nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile del 1948 ed è morto il 13 agosto dell'anno scorso, per cui 74 anni sostanzialmente. È stato il fondatore di Emergency, questa grande organizzazione non governativa che ha ospedali in tutto il mondo e soprattutto dove ci sono le guerre, e loro curano tutti, amici e nemici, perché al primo posto c'è la persona ed è un segno, una dimostrazione per dire: signori, la guerra fa male a tutti. E oggi il presidente di Emergency è la figlia Cecilia Strada. Ma noi adesso ascoltiamo un intervento di Gino Strada, emblematico, una grande lezione. Il titolo è quello che il primo passo è quello di abolire la guerra.
1: Abolizione della guerra. Facciamo un passo indietro. Oggi esistono ancora nel mondo, esiste ancora in Italia, esistono ancora in Italia diverse sacche di schiavitù, cioè di estremo sfruttamento delle persone. E però la schiavitù in realtà è qualcosa di un po' più complesso che non lo sfruttamento delle persone, è il possesso delle persone, è la tratta delle persone. Una cosa che ha disturbato molto le coscienze: la prima città che al mondo abolì la schiavitù fu Bologna nel 1200. Ancora 500 anni dopo la schiavitù era largamente praticata e veniva considerata una cosa fisiologica, naturale. L'abolizione della schiavitù era considerata, nel migliore dei casi, un'utopia, quanto non era considerata una cosa addirittura da condannare. I famosi padri fondatori degli Stati Uniti d'America erano per lo più possessori di schiavi. Lo schiavo lo si possedeva e quindi lo schiavo doveva essere vivo, doveva stare bene, o relativamente bene, comunque abbastanza per poter lavorare, perché costituiva una ricchezza per il proprietario, latifondisti, proprietari di piantagioni, eccetera, eccetera. La schiavitù è stata abolita, nel senso che oggi noi sentiamo una sorta di ribrezzo di fronte a una situazione in cui ci sono uomini schiavi, in senso letterale del termine, che abbiano o no le catene. Beh, bisognerebbe considerare la guerra nella stessa maniera. La guerra è una malattia che affligge solo la specie umana. Non si sono mai viste specie diverse dagli uomini in guerra tra di loro. Non si sono mai viste 100 volpi attaccare un allevamento di polli. Si è vista e si vede una volpe che cerca di infilarsi e rifocillarsi a dovere. Ma perché bisogna abolire la guerra? Beh, intanto perché la guerra è molto distruttiva, ha dei costi umani e non solo terribili, La guerra è, come dire, un elemento che impedisce lo sviluppo della persona umana. Non sono soltanto morti o feriti o mutilati, povertà e fame, sono profughi. Sono tutte queste conseguenze che vanno insieme, stanno insieme, generano guerre e a loro volta sono generate da guerre. E il primo passo è quello di abolirla, che non è il punto di arrivo, è il primo passo. È possibile? Io credo proprio di sì, per alcune ragioni. Primo, perché noi non possiamo più permettercela, perché noi viviamo nell'era atomica, perché noi dobbiamo imparare un nuovo modo di pensare, un modo globale che interessa tutti gli abitanti di questo pianeta, la specie umana in primo luogo ovviamente, ma anche le altre specie. Non possiamo permettercela perché abbiamo sviluppato la capacità della distruzione di questo pianeta. E se anche domani venissero aboliti tutti gli arsenali nucleari, venissero distrutti tutti gli arsenali nucleari, nella nostra memoria collettiva c'è perfettamente la conoscenza di come costruire ordigni atomici e quindi si potrebbe ricominciare a farli il giorno dopo. Si faceva vedere prima il Doomsday Clock, l'orologio dell'Apocalisse. Quest'anno per la prima volta è stato portato a 2 minuti e mezzo. Mai il rischio di un conflitto nucleare che potrebbe condizionare l'esistenza stessa sul pianeta, mai è stato valutato così alto dagli scienziati nucleari. Non da gente di destra o di sinistra. Non dai comunisti o dai fascisti, dai terroristi, dai nazisti, da tutti gli isti di questo mondo. Dobbiamo pensare in termini di esseri umani, che se vogliamo che questa specie continui, quel passo è indispensabile. L'ironia è molto facile, perché il giorno prima non è successo niente e siamo tutti qui. E il giorno dopo è successo tutto e non c'è via di ritorno. Questo lo si sa da dopo il 1945, lo si sa con tutto quello che è successo dopo. E l'altra ragione per cui dobbiamo concentrarci sull'abolire la guerra è che è stato provato più o meno tutto per fermare la guerra. Noi stiamo assistendo oggi alla più lunga guerra della storia dell'umanità. Conosciamo la guerra dei 6 giorni, conosciamo la guerra dei 30 anni, conosciamo la guerra dei 100 anni. Questa guerra sta durando da 102 anni, almeno dal 1915. La prima guerra mondiale fu una tragedia, immane, vennero usate armi chimiche, gas. L'umanità si rese conto subito che era successa una cosa nuova, non ci si tirava più le frecce, né si sparava con gli archibugi. E cominciarono i tentativi per far finire le guerre. La Lega delle Nazioni, che durò circa 17 anni, dal 1920 fino al 1937, e poi si sfaldò. Il patto Brian Kellogg, firmato a Parigi, firmato da 63 stati, mi sembra di ricordare, ancora in vigore oggi, conosciuto anche come Trattato di rinuncia alla guerra, che non è stato mai applicato perché aveva dei limiti tra i quali non si affrontava minimamente il cosa fare e come sanzionare invece chi intendesse continuare con la guerra. Quel patto non fu mai applicato, servì solo in un'occasione a fornire la base giuridica per il processo di Norimberga contro i criminali nazisti. Tutto lì. Poi dopo il disastro del 1945 ci furono altri tentativi. Nascono le Nazioni Unite con il compito preciso di proteggere le generazioni a venire, cioè noi o i nostri figli, dal flagello della guerra. Questo era ed è il compito espresso nel preambolo della Carta dell'ONU. Ci sono state tante lotte per il disarmo nucleare, ma tutto questo purtroppo è fallito. Nel cosiddetto secondo dopoguerra, come veniva chiamato quando io ero bambino, cioè dopo il 1945, nel secondo dopoguerra ci sono stati 240 conflitti, circa 30 milioni di morti diretti per la guerra. Sono state provate tutte le soluzioni, tranne una, la più intelligente, la più razionale, quella proposta da Albert Einstein, che disse fin dal 1932 la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. È possibile? Beh, io credo proprio di sì, basterebbe volerlo. Ci sono le istituzioni deputate a questo, ma paradossalmente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha assistito, nonostante il suo mandato fosse quello di impedirlo, che ha assistito a più di 240 conflitti, non ha mai discusso dell'abolizione della guerra. Mai. E credo che sarebbe proprio il caso che ne discutessero. Non credo che verrà messa questa questione in agenda, a meno che i cittadini di questo pianeta non riescano ad imporlo in un modo ovviamente pacifico, imporlo in un modo tranquillo, convincente, capire che bisogna partire da considerazioni non politiche, non strategiche, non di parte, ma bisogna partire da considerazioni di etica umana. L'uccidere è sempre stato considerato un crimine in tutte le culture, in tutti i periodi storici. Ma se l'assassinio è un crimine, perché non lo è l'assassinio di massa, di fatto? E allora credo che il primo passo probabilmente sia quello di fare pressione e ottenere che a livello delle Nazioni Unite si incominci a discutere di abolizione della guerra e si prepari una solenne dichiarazione come quella che fu la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, dove si dica che la guerra è abolita, che non si può più fare in nessun caso. E poi da lì incominciare a discutere, incominciare a ragionare, incominciare a capire come risolvere le contraddizioni, le controversie, ma avendo in testa un principio che deve essere inderogabile, cioè quello che non si può più fare la guerra. Credo che ci siano le forze morali per fare questo passo, credo che ci siano le forze intellettuali e culturali per fare questo passo, credo che i cittadini debbano far sentire la propria voce e bisogna trovare il modo di consentire.

0: o a 3 miliardi di persone. Le Nazioni Unite potrebbero ancora una volta restare sorde o complici di questo crimine costante e continuo? Non lo so, ma credo che sia la unica soluzione, perché non vedo come la politica, i governi e gli stati possono regalarci a noi cittadini l'abolizione della guerra. Non lo faranno. Non lo faranno. Siamo noi che dobbiamo regalare loro l'abolizione della guerra, perché quello che la politica non capisce, per tante ragioni, credo sinceramente più per interessi economici che non per stupidità, anche se la stupidità sta andando alla grande di questi tempi, ma quello che la politica non capisce è che quando si dice che la guerra mette in pericolo l'umanità, per umanità non si intende qualcosa di astratto, ma si intende esattamente anche i loro figli, non solo i nostri, anche le loro famiglie, anche le loro ricchezze, perfino le loro imbarcazioni, le loro ville, le loro banche. Dobbiamo noi regalargli questa cosa e costruire un mondo in cui si scelga. Non sarà una soluzione una sempre, ma sarà una lotta costante, un impegno costante, ma bisogna assolutamente costruire un mondo in cui si scelga di non usare la violenza, perché quello strumento, mi spiace, non funziona. Vorrei chiudere dicendo che questo è quello che stiamo cercando di immaginare. Ci vuole fantasia, ci vuole impegno, bisogna rimboccarsi le maniche. Io credo che Emergency abbia la possibilità di far sentire la propria voce e credo che sia importante che lo faccia Emergency, perché noi abbiamo avuto, scusate l'espressione volgare, le mani dentro il sangue e la merda. Non siamo intellettuali che dissertano sulla guerra, non siamo politici, tantomeno strateghi. Siamo gente che ha visto la guerra, ha visto le sue conseguenze, ha curato persone, qualche milione. E allora abbiamo piena titolarità per proporre alla comunità questo obiettivo. Incominciamo ad arrivare a parlarne alle Nazioni Unite, incominciamo a spingere perché ci sia una dichiarazione di abolizione della guerra, così come si è fatto con la schiavitù. Grazie.
1: Ecco, veramente parole sante, oltre che di pace. Gino Strada, in questa conferenza, qui c'è un manifesto completo, c'è anche una proposta di attuare questo grande referendum mondiale contro la guerra, ma a quanto pare vediamo che il mondo, i potenti vanno da un'altra parte, perché ci sono i dittatori, ci sono i potenti, ma questi reggono molte volte perché ci sono anche i cortigiani. E allora noi, per restare sempre in tema, ascoltiamo dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, Cortigiani, vil razza dannata.

0: E qui c'è Rigoletto che grida, implora pietà, perché il signor Otto di Mantova, Rigoletto è l'opera di Giuseppe Verdi, una tra le più famose, insomma, gli volle violentare la figlia, insomma, l'ha anche nascosta, l'ha sequestrata. E i signori si possono permettere di tutto, i potenti. Ecco un po' il riferimento, diciamo, a quello che raccontiamo oggi. I potenti della guerra, i potenti che depredano e sfruttano e utilizzano in maniera insostenibile il pianeta. Lo ha detto il Papa, l'abbiamo ascoltato prima, lo ha detto Gino Strada. E ricordo che oggi ricordiamo questa sacra figura della pace, non del pacifismo, un momento, perché lui in una intervista disse una cosa: io non sono un pacifista, perché c'è un giochino qui di molto speculativo, ma i pacifisti sono quei utopisti, vabbè, insomma, sì. Chissà dove vivete nel cielo, la terra è ben diversa. No, io non sono un pacifista, io sono contro la guerra, e la cosa è molto diversa. Vogliamo suggerire l'acquisto di un libro di Gino Strada, che si trova, e sta cosa fa anche molto piacere, in classifica tra i primi libri più venduti in Italia, Una persona alla volta, un libro che racconta un po' la storia di Gino Strada e di Emergency, edito da Feltrinelli. E questo grosso modo le tematiche che vengono affrontate in questo libro: da Kabul a Hiroshima, una narrazione appassionata, avventurosa delle radici che hanno ispirato Gino Strada giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio, ma anche una riflessione radicale sull'abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura. Il racconto dell'impegno e delle esperienze che lo hanno condotto da giovane chirurgo da Sesto San Giovanni fino ai paesi più lontani per seguire l'idea che portava avanti con la sua passione e con Emergency: salvare vite umane e lottare per i loro diritti, curare le vittime e rivendicare i diritti, una persona alla volta. Ne era convinto Gino Strada, che dalle sale operatorie in Afghanistan a quelle del centro Salam di chirurgia in Sudan, ci ha insegnato che l'unica medicina possibile è quella che si fonda sull'uguaglianza e sull'umanità, persona dopo persona, diritto dopo diritto. Ecco, l'acquisto di questo libro sostiene le attività di Emergency. Ricordo ancora Gino Strada, una persona alla volta. E adesso noi andiamo a ascoltare un altro bel brano. E questa è la Yoko Ono Band, e praticamente il titolo Give Peace Change, diamo un'opportunità alla pace.
1: 2, 1, 2, 3, 4.

Ecco, questa era la Plastic Ono Band, Give Peace a Change. Ci diamo una possibilità, e direi diamo ancora milioni di possibilità alla pace. Ritorniamo allora all'altro ingrediente dell'elisir di lunga vita, cioè la pace e l'ambiente. E adesso ascoltiamo un altro scienziato importante che molti conoscono, perché molto spesso lo ascoltiamo e lo leggiamo sui problemi del clima, e si tratta di Luca Mercalli, il quale ci parla della crisi climatica e l'antropocene, cioè problemi e soluzioni. Luca Mercalli.

0: Un ricercatore che si occupa di clima è un po' come uno che lavora nella sala macchine della nostra astronave, in questo caso il nostro pianetino, e vi avverte che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo un problema con l'impianto di riscaldamento e di condizionamento, e il problema rischia di trasformarsi in qualcosa di grave se non interveniamo in tempo. Ecco perché dobbiamo oggi capire da dove viene questo problema, e con tanti anni di ricerca scientifica si è individuato il fattore che non funziona, e questo fattore è il fatto che i 200 anni di rivoluzione industriale che ci hanno dato tanta prosperità e ci hanno portato alla straordinaria quantità di mezzi tecnologici di cui disponiamo non erano gratis. Hanno lasciato dei sottoprodotti negativi, in particolare i residui della combustione del petrolio, del carbone e del gas, che hanno aumentato i gas a effetto serra, ma non ci sono solo quelli, ci sono anche tanti altri fattori inquinanti che possiamo vedere in una curva che era prima, e che è l'impronta ecologica, cioè è quell'insieme delle risorse che noi preleviamo dal pianeta, tutto ciò che usiamo, da un legno di una foresta, i pesci che peschiamo nell'oceano, i minerali che estraiamo, e i rifiuti che reimmettiamo dopo nell'ambiente. Allora noi vediamo che fino al 1970, con un mondo che era popolato da 3 miliardi e mezzo di persone, la metà di quelli che ci sono oggi, siamo attorno ai 7 miliardi e mezzo, era ancora in equilibrio con gli interessi della natura, prelevava nell'anno e alla fine, il 31 dicembre, possiamo dire, ripartiva con il 1 gennaio la produzione della natura dell'anno successivo. Ma abbiamo continuato una crescita smodata senza tener conto degli allarmi che già in quegli anni i miei predecessori avevano portato all'umanità, e il risultato è che oggi consumiamo una terra e mezza. La mezza terra è tutto ciò che non ci sarà più per le generazioni future, ed è anche l'eredità scomoda dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, della estinzione di specie che lasciamo al futuro. Se non vogliamo arrivare alla bancarotta della natura, cioè con un mondo dove la popolazione aumenta sempre di più, i consumi e gli inquinamenti ancora di più, noi dobbiamo cambiare oggi percorso, dobbiamo rientrare all'interno dei limiti fisici dell'unico pianeta che abbiamo. Semplice, no? Se continuiamo a crescere verso i tre pianeti che sono previsti come necessità fisiche della nostra avidità di specie attorno già al 2050, la natura fa bancarotta e i danni potrebbero essere irreversibili per le generazioni future. Il cambiamento climatico è un problema forse più ampio, più vasto, di cui sentiamo più parlare, e sappiamo oggi che la temperatura è aumentata sul pianeta di circa un grado nell'ultimo secolo. La maggior parte di questo aumento termico è molto recente, negli ultimi 30 anni si impone con una straordinaria forza, perché il 2016 è stato l'anno più caldo della storia, preceduto dal 2015, preceduto dal 2014, insomma vediamo ormai una sequenza importante di una rampa di aumento della temperatura, che è il sintomo della malattia climatica del nostro pianeta. Qual è la causa? Ormai l'abbiamo identificata, è la CO2, l'anidride carbonica, il biossido di carbonio di origine fossile, perché di CO2 ce n'è tanta nel pianeta, ma una parte è quella nel ciclo della fotosintesi, le piante la prendono dall'aria, fotosintesi, noi mangiamo un panino al salame, dentro il pane, dentro il salame non c'è altro che una parte di quel carbonio che noi usiamo per vivere, lo restituiamo respirando, è un ciclo chiuso, quello che entra, esce e ritorna dove era prima. Ma liberando il carbone, petrolio e gas che stavano sottoterra da milioni di anni, noi abbiamo aggiunto una notevole quantità, attualmente sono 36 miliardi di tonnellate all'anno di CO2 che vanno in atmosfera e cambiano quindi la composizione chimica, arrivando a 400 parti per milione, che sono un numero straordinario. 400 parti per milione vogliono dire una quantità di CO2 nell'aria che non si rilevava da almeno 800.000 anni. Lo sappiamo attraverso i carotaggi che sono stati fatti al Polo Sud, dove bollicine di aria fossile incluse dentro il ghiaccio antico, analizzate in laboratorio, ci dicono: guarda che il massimo assoluto di quantità di CO2 nell'aria in 800.000 anni si è toccato una volta sola attorno a 330.000 anni fa con il valore di 300 parti per milione, quindi da 300 a 400 è tutta roba nostra, è danno recente, è cambiamento recente dell'atmosfera terrestre che come effetti ha l'aumento della temperatura, perché la CO2 è il principale gas a effetto serra, svolge un po' la funzione di una sorta di coperta chimica che scalda il pianeta. I sintomi quindi li vediamo già con quell'aumento di un grado in un secolo. I ghiacciai sono un bel termometro naturale che materializza quello che ci dicono i dati misurati dagli strumenti. Sulle Alpi abbiamo questi testimoni muti che sono in terribile riduzione, abbiamo perso il 50% della loro superficie soltanto in un secolo, cioè l'effetto di un grado lo vediamo attraverso la perdita del ghiaccio delle Alpi, ma anche nelle Ande, ma anche in Himalaya, ma anche nelle montagne rocciose, ma anche al Polo Nord e in Groenlandia. Allora il nostro futuro, le simulazioni matematiche del clima che ormai vengono fatte da oltre 50 anni circa, sono diventate veramente affidabili e pur nell'incertezza di prevedere il futuro ci dicono almeno qualcosa di importante per scegliere la traiettoria più ragionevole. Se continuiamo a inquinare come facciamo oggi e seguiamo il grafico che ci porta ai tre pianeti nell'impronta ecologica generale della Terra, noi rischiamo di avere al 2100 un aumento di circa 5 gradi nella temperatura terrestre, che è veramente una catastrofe ecologica, una catastrofe soprattutto per noi, non per la natura. La natura cambia, evolverà, si adatterà a 5 gradi in più, ma l'uomo si adatterà? No, perché non ha la capacità, soprattutto per variazioni così rapide, per una società così complessa come la nostra, di adattarsi. Allora la scelta è quella di seguire la parte più bassa del grafico, in questo caso la linea azzurra, che con una dieta ferrea sulla nostra economia ci permetterà di mantenere l'aumento della temperatura entro il 2100 in 2 gradi. 2 gradi sono meglio di 5, non saranno una passeggiata, perché vuol dire ancora aggiungere 1 a quello che è già salito dalla fine del 1800, ma vuol dire comunque avere maggiori capacità di adattamento e di reazione. Il protocollo, l'accordo firmato a Parigi nel dicembre del 2015 vuole proprio questo, vuole farci ridurre le emissioni per ridurre l'aumento della temperatura e per ridurre anche l'aumento del livello dei mari, perché i ghiacciai che fondono fanno aumentare i mari, il riscaldamento delle acque le dilata. Attualmente gli oceani della Terra crescono già di circa 3 mm all'anno, ma più scaldiamo e più cresceranno. Risultato finale: se scegliamo la strada dei 5 gradi, la peggiore, avremo anche almeno 1 metro di oceano in più a fine secolo. Se conteniamo l'inquinamento e il riscaldamento in 2 gradi, avremo 0,5 metro circa di mare in più. È sempre un problema, soprattutto per qualche zona molto vicina a noi che conosciamo bene, ma è un problema che possiamo maneggiare meglio rispetto a un aumento di 1 metro. Allora, come vedete, ci sono gravi malfunzionamenti del sistema, ma il fatto che noi ne siamo responsabili ci mette in una posizione in fondo costruttiva. Possiamo anche decidere di riparare il guasto in sala macchine. Abbiamo tanti obiettivi che sono riconosciuti da tutte le organizzazioni internazionali e che da tempo sentiamo risuonare nelle nostre orecchie sotto forma di economia verde e cose di questo genere, solo che devono diventare la priorità, non devono essere degli optional. Devono essere una via corale, condivisa per tutta l'umanità, si deve fare solo quello. Quella è l'unica cosa intelligente che possiamo fare. Se si rompe la macchina è un problema grave, non possiamo più ripararla. Allora, in breve, la ricettina delle cose che ragionevolmente possiamo fare già oggi, sulla quale poi ne potremmo innestare altre che cresceranno con l'impegno, con lo studio, con l'innovazione. Dobbiamo ridurre il consumo delle risorse non rinnovabili, prima di tutto il consumo dei suoli. Più cementifichiamo, più creiamo problemi, aumentiamo il rischio di alluvioni, abbiamo meno acqua che si depura scendendo nelle falde, abbiamo meno intercettazione di CO2 da parte della fotosintesi e ci togliamo la cosa più importante, il suolo per produrre cibo per il futuro dell'umanità. Quindi fermiamo il consumo dei suoli, facciamo meno rifiuti e ricicliamoli tutti. Sono cose che si possono fare, non sono cose difficili, la raccolta differenziata, ma anche agire alla fonte. Il miglior rifiuto è quello non prodotto, è già la mano che si muove nel nostro gesto di acquistare che sceglie il rifiuto di domani. Altrimenti i rifiuti creano un danno grave, non solo al clima, perché dietro il rifiuto c'è un consumo energetico, ma anche alla vita, perché i rifiuti che vanno soprattutto in mare costituiscono una grave minaccia per tutta la fauna marina, che si nutre per esempio della plastica e nel passaggio successivo ce la porta nel piatto a noi, con tutto il danno sanitario che arriva dagli additivi tossici che vi sono contenuti. Passiamo rapidamente alle energie rinnovabili, sono già mature per essere usate su larga scala, si può fare: pannelli fotovoltaici, collettori solari, turbine eoliche, biomasse, tutto dove si può ricorriamo a energia fatta con le forze della natura. E ovviamente accanto a queste ci deve essere il risparmio e l'efficienza. Siamo una società che spreca moltissima energia, quindi ne usiamo di meno, la usiamo meglio, e quella che usiamo la andiamo a prendere dalle forze naturali, dal sole, dall'acqua, dal vento, dalle biomasse. Dobbiamo cambiare un po' anche le nostre abitudini. Viaggiare è bello, viaggiare è importante, ma sicuramente viaggiare in aereo non tanto. Inquina assai, produce grandi emissioni di CO2 per unità di passeggero. Quando facciamo un volo intercontinentale, purtroppo produciamo tanta CO2 come utilizzare un'auto per un anno. Quindi dobbiamo essere più responsabili nelle scelte. Viaggiare in aereo è una cosa importante, facciamola solo se è importante veramente anche per noi e non per andare a prendere il caffè da qualche parte e gloriarci al lunedì in ufficio che abbiamo fatto un weekend oltreoceano. Diamo valore alla tecnologia che ci offre delle possibilità, per esempio più telelavoro. Macchine elettriche non risolveranno tutti i problemi del mondo, ma si può fare molto. Magari se caricate con i pannelli fotovoltaici arrivano a ridurre fortemente le emissioni. Favorire l'agricoltura di prossimità, perché far viaggiare le fragole oltreoceano a gennaio? Ogni fragola che mangiate oggi a gennaio è in realtà un cucchiaino di petrolio. Recuperiamo una produzione locale. Insomma, siamo un po' alla vigilia di una guerra mondiale. Winston Churchill, col quale io avevo in comune esclusivamente il papillon, nel 1934 si lamentava che nessuno reagiva alla Germania nazista che si stava riarmando. Nel 1936 dice: ragazzi, troppo tardi, queste cose le dice al Parlamento inglese. Qui ormai siamo entrati nell'era delle conseguenze, la prevenzione bisognava farla prima. Le conseguenze le conosciamo tutti e cominceranno nel 1939 col più terribile conflitto dell'umanità. Ecco, in quel momento Churchill diventa un leader, non dice: ah, ve l'avevo detto, ma dirà: non mollate, continuiamo perché possiamo ancora farcela. Siamo in questa situazione, avanti, da stasera io vorrei che cominciate tutti a fare la vostra piccolo gesto per salvare il futuro. Grazie.
1: E questo era Luca Mercalli, Parole Sante. E adesso ci ascoltiamo un brano dei Pink Floyd. Eccolo qua. When the Tigers Broke Free, Pink Floyd.

Questi erano i Pink Floyd, chiaramente le sonorità sono le loro classiche e chiaramente l'ispirazione antimilitarista contro la guerra. E sono diverse le loro canzoni che si ispirano a questa necessità umana. E stiamo rimbalzando, no? I due ingredienti dell'elisir di lunga vita per l'umanità, appunto la pace e la difesa dell'ambiente. Adesso ascoltiamo un brano di Rio, questo gruppo, si chiama Il Gigante.

per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

0: Questi erano i Rio, il gigante, ovviamente il gigante è il nostro pianeta, che bisogna abbracciarlo soprattutto, più che depredarlo. E ci avviamo verso la conclusione, piano piano, e vorrei completare questa trasmissione con che abbiamo detto che c'era un omaggio a Gino Strada, questo grande uomo di pace, e lo ascoltiamo in una sua conferenza, e dura poco, perché dura poco perché insomma non vi annoiate, ma Gino Strada non annoia mai, e parla di disuguaglianza. Ecco, questo legame, no, tra un ambiente che si va piano piano corrodendo, disfacendo, e Mercalli prima l'ha spiegato cosa vorrà dire l'aumento della temperatura, cosa vuol dire l'innalzamento dei mari, cosa vuol dire le desertificazioni, cioè vuol dire che sempre di più ci saranno disuguaglianze, interi popoli impoveriti. E le disuguaglianze sono uno degli elementi scatenanti delle guerre. Allora ascoltiamo il nostro Gino Strada con disuguaglianza.
1: Disuguaglianza per me vuol dire una cosa molto semplice, che la maggior parte della ricchezza del pianeta è concentrata nelle mani di pochissime persone. 400 persone fisiche, come noi, 400 persone, possiedono il 40% delle ricchezze del pianeta. Ogni anno, visto che uno dei temi, come dire, attuali di cui si discute sono queste famose carcasse di sti F-35, insomma,
2: di cui parleremo.
1: Ogni anno nel mondo si spendono 1.750 miliardi di dollari in armamenti. Ora, è una cifra difficile da capire, quanto sono 1.750 miliardi. Diciamo che sono 50.000 dollari al secondo, così ci capiamo di più. Uno, due, abbiamo già speso 100.000. In compenso abbiamo 2 miliardi di persone che vivono con circa 2 dollari al giorno. Questo è un esempio della diseguaglianza. Le risorse ci sono, le risorse perché, come dire, le persone possono vivere una vita decente. Non dico vivere da ricchi, perché la cosa non mi pare debba essere un obiettivo, e tra l'altro credo che sia anche un obiettivo molto noioso, ma vivere in un modo decente, dignitoso, avendo i propri diritti di base soddisfatti. Le risorse ci sono tutte, il problema è che qualcuno se ne è appropriato. E non le molla, perché la forbice della diseguaglianza sta aumentando, è aumentata paurosamente negli ultimi decenni. E questo chi l'ha determinato? Insomma, le cose non avvengono da sole per dinamiche celesti, avvengono per scelte che fanno i politici, le classi o caste, chiamiamole come vogliamo, politiche di ogni paese. E questo vale per tutti i paesi, l'Italia compresa. Adesso si parla di trovare, chissà dove troveremo 1,2 miliardi per poter dare 70-80 euro a quelli che insomma fanno fatica a tirare a fine mese, che è una cosa giusta di dargli qualcosa in più, no? Chissà dove troveremo, come faremo a trovare, non c'è copertura finanziaria, si scannano i politici. Le risorse ci sono lì, evidenti. Basterebbe un paio di cosette, insomma, tagliare le spese militari, togliere il profitto dalla sanità. Io parlo delle cose che conosco, del resto non ne capisco niente. Solo da queste due cose qua noi ricaveremmo all'incirca una cinquantina di miliardi l'anno, che non sono pochi. 50 miliardi sono una signora manovra finanziaria, tutti gli anni, solo facendo queste cose. Allora, io non so se oggi Renzi abbia detto a Obama, per esempio, guarda, se vuoi aiutare il mio progetto di cambiare l'Italia, fai così. Tanto ormai, insomma, il mondo è piccolo, no? Qualsiasi parte del globo è raggiungibile in meno di 8 ore di volo. Portatevi a casa tutte le vostre basi militari, tutte le vostre armi, specie le armi nucleari, perché noi sul nostro territorio ci sentiamo meno sicuri. L'idea di avere bombe atomiche sotto il culo. Portatevele a casa. Non credo che gliel'abbia detto. Non credo che gliel'abbia detto. E questa è l'idea di alleanze che gira nella politica italiana. Così come l'idea di alleanze, credo settimana scorsa, 10 giorni fa, è passata così in sordina, penso con la solita voto di fiducia, così. L'approvazione delle missioni internazionali, cioè un'altra miliardata per fare la guerra. Noi ci abbiamo lasciato già più di 5 miliardi di dollari per tenere 4.000 militari in Afghanistan semplicemente per far piacere al predecessore di Obama, devo dire, all'inizio, poi anche al successore. Così. Quando in Italia abbiamo 10 milioni di disoccupati, quando in Italia abbiamo 10 milioni di persone che non possono più curarsi, quando le famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese, quando si risparmia sul cibo, non sui rossetti, sul cibo. E noi spendiamo 1 miliardo di euro all'anno per tenere 4.000 militari in Afghanistan perché il padrone ha detto dovete partecipare a questa avventura, nella più totale illegalità internazionale, tra l'altro, ma di questo la politica gliene frega niente, loro se è una roba illegale il giorno dopo fa una legge che la rende legale o comunque compatibile, insomma. Questo voglio dire che il problema è quello di fare delle scelte.
2: Abolizione della guerra.
0: Bisogna fare delle scelte, grande Gino Strada, e con tanto di numeri alla mano ci ha spiegato che cosa sono le disuguaglianze. Adesso noi ci appelliamo a Rino Gaetano col suo cielo è sempre più blu.

0: grande Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. E chiaramente il cielo sarà sempre blu, dipende sotto il cielo che cosa abbiamo creato noi. E sempre per questo rimbalzare fra i due elementi, la pace e l'ambiente, e qui c'è una lunga lettera scritta da Andrea Tornielli. Andrea Tornielli è un giornalista ed è il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, il quale sostanzialmente dice: il Papa parla di pace, ma c'è sempre un ma, no? Un depotenziare. Dice: il Papa parla contro il riarmo, ma il Papa fa il Papa, gli dicono. Il Papa può dire quello che dice perché è un Papa, ma parla sull'ambiente, dell'ambiente, sì, ma è giusto perché sono tutte creature di Dio, l'ambiente, gli uomini, gli animali, ma c'è questo ma perché vuole sminuire, depotenziare un messaggio forte che non vuole essere ascoltato. E recentemente ha detto Papa Francesco: io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di stati si sono impegnati a spendere il 2% del PIL nell'acquisto di armi come risposta a questo che quello che sta succedendo. È una pazzia, ha detto, una pazzia. La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un'altra impostazione, un mondo diverso di modo diverso di governare il mondo, ormai che è globalizzato, non facendo vedere i denti, come vogliamo fare adesso, un modo diverso di impostare le relazioni internazionali. Il modello della cura è già in atto, grazie a Dio, ma purtroppo è ancora sottomesso a quello del potere economico, tecnocratico, militare. Queste sono parole proferite da Papa Francesco, però ovviamente non indirettamente gli danno il populista, perché adesso esiste questa parola populista, quando uno cerca di semplificare, di rendere alla portata di tutti un messaggio, una rivendicazione, una denuncia. E, ma sì, perché lui il Papa, dai, insomma, è giusto, dice ste cose, ma insomma poi lasciamo perdere. Ma noi adesso ci ascoltiamo un brano del grande Bob Dylan, Masters of War, cioè i padroni della guerra.
1: Come your masters of war, here they build the big guns,

Questa era la canzone di Bob Dylan contro i padroni della guerra, ma ci sono anche i padroni dell'informazione. Nonostante ormai che abbiamo un'informazione con l'elmetto e martellante, ossessiva,

0: Ecco, siamo alla conclusione, suoniamo il nostro Vasco Rossi. Oggi abbiamo parlato pace e ambiente, che sono gli ingredienti dell'elisir di lunga vita. Tra le tante cose che abbiamo detto, un sentito omaggio a Gino Strada.
1: Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento di Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Sulle note di Second Bite di Ralph Max and the Steamrollers andiamo oggi a incontrare Peter Blake, autorevole esponente nel movimento artistico inglese che dalla seconda metà del Novecento fino a oggi, a quasi 91 anni, ha lavorato senza sosta anche

ambito del mondo musicale. Sir Peter Thomas Blake, nato ad Hartford nel giugno del 1932, dopo studi regolari anche presso il Royal College of Art, ha maturato un profondo interesse per le immagini della cultura popolare che hanno popolato i suoi collage. Infatti, già dalla fine degli anni 50, i dipinti di Blake includevano immagini di pubblicità, spettacoli di musico, lottatori, spesso creati nel formato del collage. Blake è stato invitato da subito in diverse mostre collettive presso l'Istituto d'Arte Contemporanea e già con Young Contemporaries del 1961 viene identificato con il movimento emergente della pop art britannica. Nel 1963 Peter Blake, dopo aver vinto diversi premi ed essere apparso alla BBC in un film documentario sulla pop art inglese, entra nella scuderia di Robert Fraser, che lo mette in contatto con i principali personaggi della cultura popolare dell'epoca. Conosce Paul McCartney ed il suo coinvolgimento nella realizzazione di una copertina fu un gioco da ragazzi. L'artwork di Sgt. Pepper's Lonely Art Club Band, pubblicato nel 1967, è il lavoro più famoso con cui Peter Blake viene universalmente riconosciuto. Il processo creativo si era basato sulla costruzione di un collage a grandezza naturale, con una folla di persone ritagliate e colorate radunate attorno a questa band fittizia del Sgt. Pepper's.

La copertina di Sgt. Pepper è diventata un'opera iconica della pop art e successivamente molto imitata. Essa rimane certamente l'opera più nota di Blake. La sua realizzazione aveva reso necessaria la costruzione di un vero e proprio set, con foto di personaggi famosi e leggendari, oltre che oggetti iconici ritagliati e incollati su diverse sagome. L'amicizia di Peter Blake con Paul McCartney era nata dal contesto delle prime apparizioni pubbliche del pittore inglese. Di fatto Blake ha contribuito a rendere elettrizzante la scena culturale e il circuito musicale della swing in London. Prima del susseguirsi compulsivo delle mostre collettive e personali dei primi anni 60, la fama di Blake era stata anticipata da alcune opere molto importanti. On the Balcony del 1957 è uno dei suoi primi lavori significativi e rimane un pezzo iconico della pop art britannica, esponendo l'interesse di Blake nel combinare immagini diverse e stravaganti fra cultura pop e arte. L'opera, seppur sembri un collage, è invece interamente dipinta e mostra, tra l'altro, un ragazzo sulla sinistra che tiene in mano il quadro Il balcone di Edouard Manet, alcuni distintivi e riviste di varia natura. Girls Guitar Hero è invece un dipinto del 1959, composto da diverse scene, e mostra riferimenti specifici al culto giovanile per Elvis Presley, creatore, a detta di Blake, di una forma molto personale di pop art. Fino alla fine degli anni 70, Peter Blake ha realizzato diverse cover di LP, finché non fu chiamato da una leggendaria rock band. Nel 1981 gli U pubblicarono Face Dances, nono album e primo senza lo storico batterista Kate Moon. L'artwork riporta 16 ritratti diversi, 4 per ognuno dei membri della band, realizzati da artisti diversi, fra cui lo stesso Blake.

like a knife. Nel corso degli anni 70, la sporadica presenza di Peter Blake sulla scena mainstream londinese era stata una diretta conseguenza del suo trasferimento nella campagna inglese. Il suo lavoro aveva cominciato a cambiare direzione e soggetti, suggestionato dalle ambientazioni del folklore britannico, oltre che da specifici personaggi della letteratura. Blake aveva iniziato realizzando straordinari acquerelli per illustrare il racconto Alice attraverso lo specchio di Lewis Carroll, scritto nel 1871 come sequel delle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. La storia e gli acquerelli erano pieni di allusioni a personaggi, poemetti, proverbi e avvenimenti propri dell'epoca vittoriana. Peter Blake fu talmente coinvolto da questa nuova direzione di lavoro al punto da diventare uno dei promotori della confraternita dei ruralisti, gruppo di artisti fondato nel 1975 per rappresentare la natura in tutte le sue sfaccettature. Il lavoro figurativo del gruppo presentava una forte aderenza alle componenti tradizionali, basandosi sulla pittura a olio, acquerello, assemblaggi di tecniche miste, stampe, disegni a matita e inchiostro. La confraternita venne alla ribalta del grande pubblico grazie al documentario della BBC Estate con la confraternita, trasmesso nel 1977. La loro attività venne descritta come reinvenzione di fine XX secolo delle corporazioni artigiane del secolo precedente, come un'evocazione mistica della natura e della vita rurale. Alcuni dei lavori della confraternita mantennero comunque un'intensa personalità, rimanendo talvolta permeati da un evocativo surrealismo. Nel corso degli anni Ottanta, tornato di nuovo a Londra, Blake riprese un serrato lavoro col mondo musicale. Dopo gli Who, collaborò a diverse produzioni artistiche e fra queste merita menzione l'album Apple di Ian Dury, colonna sonora di uno spettacolo teatrale con lo stesso titolo, andato in scena nel 1989. La musica è più rilassata, sfondo perfetto per le storie intelligenti, umoristiche e letterarie di Dury.

All'inizio degli anni 90, Peter Blake contribuì al successo di diversi album, fra cui 24 Night, disco dal vivo di Eric Clapton pubblicato nel 1991, seguito di 24 concerti consecutivi tenuti alla Royal Albert Hall. La copertina del disco riporta uno splendido ritratto del chitarrista britannico e in seguito fu pubblicato anche un libro con tutti gli altri disegni realizzati per l'occasione. Durante un'intervista di quegli anni chiesero a Blake cosa avrebbe voluto essere se non fosse stato un artista. Lui rispose ironicamente: un wrestler, e più precisamente Kendo Nagasaki. Peter Thornley era un wrestler professionista inglese, meglio conosciuto col nome di Kendo Nagasaki, samurai giapponese mascherato interpretato sul ring. Un personaggio misterioso che aveva il potere di stregare gli avversari. Nell'interpretazione di Thornley, Kendo Nagasaki era stata una grande attrattiva del wrestling britannico, specialmente dalla metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80. Nel gennaio 1992, durante una puntata del programma TV Maestri della Tela, Kendo Nagasaki fu ritratto da Blake. Il dipinto è entrato a far parte della serie Alphabet, ispirati a persone e oggetti che hanno lasciato un segno nella cultura popolare britannica per il tempo libero. La collezione incarna lo stile distintivo di Blake, vale a dire l'uso di immagini provenienti da più fonti, riviste, cartoline e oggetti popolari. Questo stile patchwork continuò ad essere trasposto anche nel rapporto fra Blake e il mondo della discografia. Nel 1995 lo ritroviamo anche in Stanley Road, terzo album solista di Paul Weller. Il disco presenta il contributo di numerosi collaboratori di rilievo, come Noel Gallagher degli Oasis, Steve Winwood di Spencer Davis Group e Traffic. Con queste illustri collaborazioni, il lavoro di Weller fu visto come una sorta di congiunzione tra diverse generazioni di rock e soul britannici.

L'attività di Peter Blake nel mondo musicale è stata sempre piuttosto intensa, a prescindere dall'amicizia personale che lo legava ad alcuni suoi rappresentanti come Paul McCartney, Ian Dury, Eric Clapton e Pete Townshend. Per celebrare questo suo notorio filone artistico, nel febbraio 2005 Blake aprì una galleria, adesso espressamente dedicata, presso la School of Music dell'Università di Leeds. Tra le stampe in prestito permanente alla galleria ci sono quella di Sgt. Pepper's, Do They Know It's Christmas della Band Aid, il design del poster per il concerto Live Aid, la copertina di vari album di Weller, Who, Clapton, Dury ed altri ancora. Più recentemente Blake ha poi contribuito all'apertura di una mostra temporanea alla Pennant House, galleria ove ha ospitato collezione dei suoi dipinti, oltre che riproduzioni di opere, omaggio agli artwork realizzate per numerose copertine di dischi. Nel 2006 Blake viene chiamato a realizzare l'artwork per la cover dell'album che raccoglieva i più grandi successi degli Oasis, Stop the Clocks. Anche in questo caso domina lo stile patchwork con la foto di copertina che riporta una serie di oggetti solo apparentemente messi a caso, quasi tutte icone culturali e familiari per il mondo del pop britannico. Oltre a Dorothy del Mago di Oz e Michael Caine, abbiamo anche i Sette Nani di Biancaneve, Elvis e Oliver Hardy, i bersagli delle freccette, tipico gioco da pub, come anche le scarpe mod a due colori. Secondo quanto dichiarato da Blake, la foto originale riportava molte altre icone che non sono apparse per motivi legali e di pubblicità. È curioso ricordare che gli Oasis furono quasi obbligati a pubblicare la raccolta per risolvere il contratto discografico che li legava alla Sony, così come la band aveva già programmato di fare da tempo.

L'attività di Peter Blake non si è limitata alla sola pittura e grafica promozionale. Egli si è infatti prestato anche alla creazione di immagini e oggetti d'uso comune o anche di natura più prettamente commerciale. Molto famose sono ad esempio le immagini e le scritte create per le sue sedie a sdraio colorate, elemento d'uso comune e tipico della vita sociale londinese nei parchi cittadini. Alla stessa maniera, in occasione delle festività natalizie, ha anche disegnato borse da spesa per diversi e notori brand commerciali. Nel 2008 ha creato una versione aggiornata dell'immagine di Sgt. Pepper's, utilizzando personaggi famosi di Liverpool per la campagna promozionale volta a sponsorizzare la città come capitale europea della cultura. Nel 2010 Blake, accanito tifoso del Chelsea, fu ingaggiato dalla società sportiva per dare vita a un collage da riprodurre sulla casacca della squadra e da utilizzare nelle partite casalinghe. Con tutto questo lavoro da pubblicitario, Blake non ha mai tralasciato la sua preminente attività artistica, i cui tratti trasversali lo hanno accompagnato lungo la carriera, mantenendo una costante fluidità fra i due mondi. Anche l'uso dei materiali e dei supporti era figlio legittimo di questa interconnessione continua. Un caso specifico sono le serigrafie su lamina di latta, supporto elettivo utilizzato per una serie di 12 opere dedicate al wrestling, iniziate nel 1968 con Babe Rainbow, finta wrestler donna. Nel 2012 Peter Blake è chiamato a realizzare la copertina per un'altra storica band britannica, i Madness. Wee wee, si si, ya ya, da da. È il loro decimo album e l'artwork si basa sulla riproduzione in corsivo dei titoli non entrati in scaletta, scritti con miro colorate e cancellati. L'originalità dell'artwork non è riuscita a sollevare comunque le sorti del disco che, pur avendo debuttato al numero 7 della classifica inglese, resta un disco onesto, ma non fondamentale.

Peter Blake, nel corso della sua carriera, è stato insignito di diverse lauree ad honorem, titoli ed onorificenze, incluse la nomina di Cavaliere della Corona, per i servizi e lavori prestati nel campo dell'arte. Nel marzo 2020, all'inizio della pandemia, ha creato il posto Londra Resta Unita, utilizzando un arcobaleno come immagine centrale, simbolo di speranza, spesso visto alle finestre delle case. Blake cattura l'essenza dello stare insieme in un momento difficile, in cui c'è più bisogno di restare uniti. Il poster è stato distribuito in allegato alle copie del quotidiano londinese Evening Standard. Oggi, ad oltre 90 anni, Di Blake resta uno dei più autorevoli interpreti dell'arte che ruota vorticosamente intorno alla musica. Anche per oggi è tutto, a risentirci sul canale ADM Rock Web Radio. Buona serata a tutti.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille tuoni. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità. Corsare.

ed erano i Portishead, gruppo storico britannico stile trip hop, con il famoso brano del 1995 Glory Box, uscito come singolo estratto dall'album d'esordio Dummy, soundtrack anche del film commedia francese del 1996 di Cédric Clapiche, ossia Ognuno di noi cerca un gatto, Chacun cherche son chat, il brano nella scena finale del film. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate all'ascolto della nuova puntata di Stazione Utopia, la 38esima. Io sono Barbara Guerra, curatrice e ideatrice di questo programma, davanti al microfono dello studio di Radio Talpa, web radio di Cattolica. Inizio subito con i sentiti ringraziamenti per il suo prezioso supporto tecnico alla console a Enrico Simoncelli. Inoltre un ringraziamento speciale alla Goodfellax, etichetta discografica e casa editrice, senza la quale non ci sarebbero gli ascolti di queste bellissime novità di musica alternativa e indipendente.

Abbiamo ascoltato la splendida voce femminile del duo americano Native Arrow, alias i coniugi Devil True, cantante, e il multistrumentista Steven Ames. Sono una delle principali realtà folk rock, soul contemporanee. Si sono formati nel 2012 e sono al loro quinto album che si intitola All Kind of Magic. Ora invece ascolteremo un altro genere musicale, dai toni punk rock con la formazione americana del New Jersey, ossia Titus Andronicus. Prendono il nome dall'omonima tragedia di William Shakespeare. La band si è formata nel 2005 e ha oggi pubblicato 6 album. I Titus Andronicus sono guidati dal compositore, cantante e chitarrista Patrick Stikers. Dal nuovo album, dal titolo The Will to Live, che contiene 12 tracce, pubblicato per la Merge, noi ascolteremo il brano We'll Come Back, cover della punk band Cockspur. Ascoltiamo i Titus Andronicus.

Procediamo ora cambiando le coordinate geografiche, approdando in Svezia, nel villaggio di Korpilombo, con il collettivo jazz funk psicadelia, ossia i Goat, dietro le cui maschere si celano alcuni dei migliori musicisti svedesi contemporanei. Si tratta del primo lavoro in 6 anni per la band, seguito dall'acclamato Requiem del 2016. E in arrivo ad un anno di distanza dalla raccolta di inediti e B-side, It Soap. Il nuovo disco si chiama Odette, contiene 10 tracce a firma della Rocker Recording e il brano che ascolteremo si intitola Under No Nation.

Adesso invece ci spostiamo approdando in Inghilterra, cambiando ancora genere di sonorità con i Fanella, progetto sperimentale dell'artista Gene Weaver, band che comprende anche il musicista Raz e Pete Phillipson. Il nuovo album si intitola The Metallic Index ed è un viaggio psicadelico di 40 minuti. Il disco si ispira alla storia di Fanella, giovane infermiera sensitiva di Londra, vissuta negli anni 20 del Novecento. La loro musica è pulsante progressive pop, dai toni sintetici, composto come una colonna sonora immaginaria. The Metallic Index è stato realizzato utilizzando il migliore equipaggiamento vintage presente sul suolo inglese. Registrato ai Sandgas Studio del Derbyshire, ascolteremo ora la traccia di cui è uscito il singolo Pulsion Nursery Train. I Fanella, sentiamo.

Andiamo avanti ora cambiando di nuovo genere di sonorità con una bellissima collaborazione tra Vio Farka Touré e i texani Goran Gabin, insieme per il tributo al grande musicista africano del Mali, ossia Ali Farka Touré. I Goran Gabin con Vio, il figlio di Ali Farka Touré, chitarrista e artista influente, noto per il suo blend capace di unire blues, lingue dei popoli Songhai, Tuareg, Fule, Bambara. Ali è noto anche per i Desert Blues, che gli ha portato fama internazionale e riconoscimenti come il Grammy Award. Il disco si intitola Ali, contiene 8 tracce scelte dalla sua vasta discografia, pubblicato per Radio Ossian, è uscito il giorno dopo il Republic Day, festa nazionale commemorativa dell'indipendenza della Repubblica del Mali, ossia il 22 settembre 1960. Noi ascolteremo l'estratto uscito come singolo dal titolo Savane.

Procediamo ora cambiando decisamente sonorità e geografia con un altro disco tributo. Questa volta è alla musica cubana e africana, con il progetto Estrelas, sogno realizzato di Guts, ovvero l'artista francese poliedrico, musicista, produttore Fabrice Henry, alias Guts. Con questo disco ha raggiunto il suo obiettivo: riunire nel medesimo studio ben 25 musicisti cubani, africani e francesi per rivisitare i classici afrocubani e comporre nuovi brani. Il disco è un atto d'amore verso la musica e la cultura di paesi lontani, registrato a Dakar, nel Senegal, negli studi La Boutique. L'idea era quella di condividere, esplorare e creare un incontro di culture. Il brano che ascolteremo è la terza traccia, il disco è a firma dell'etichetta Envelope Witness, contiene 17 brani, noi ora ascolteremo San Lazzaro.

Adesso invece cambiamo ancora una volta genere di sonorità, suggestioni, longitudini, con una splendida folk singer americana del Colorado, ossia Josephine Foster. A fine gennaio del 2022 è uscito per la Fire Record il suo nono album, senza contare i lavori pubblicati prima che iniziasse la collaborazione con la label inglese. Josephine è una delle cantautrici folk più interessanti degli ultimi anni, con uno stile unico e ben riconoscibile. Il suo nuovo album, dal titolo Godmother, è composto da 9 brani. Il disco colpisce sin dal primo ascolto grazie ad un sound barocco influenzato dal drip pop e psycho folk futuristico. Synth, ambient e la sua inconfondibile chitarra. Il nuovo album segna anche il 20° anniversario di carriera della Foster ed è l'album più originale, capace di coniugare il grande folk con l'avanguardia e la sperimentazione elettronica. Ascoltiamo adesso l'estratto numero 3, uscito come singolo dal titolo Guardian Angel, Josephine Foster. Ascoltiamo.

0: Andiamo avanti ora girando pagina e andando in California, ascoltando l'estratto dell'ultimo disco pubblicato dall'eclettico musicista, attivista umanitario e pluripremiato regista, ossia Michael Franti Esperet. Il suo dodicesimo album si intitola Follow Your Heart, pubblicato dalla Bobo Vax Titi Tiger, composto da 11 brani. Grande sostenitore della pace tra i popoli e giustizia sociale, Franti, che nel 2019 ha pubblicato il suo documentario autodiretto Stay Human, vincendo numerosi premi nei festival cinematografici in tutto il mondo. Insieme a sua moglie ha fondato anche una onlus, si chiama Do It For The Love. Ascoltiamo ora Brighter Day, uscito anche come singolo, Michael Franti e Spread.
1: Don't give up when your heart is weary. Don't

Proseguiamo ora rimanendo in America con una nota cantautrice, Lynn Rimes, e Good Work, il suo nuovo album uscito per la Avery Records e Titty Tiger, ed è composto da 12 brani e nel corso della quasi trentennale carriera ha venduto 50 milioni di copie. Vinto 2 Grammy, la più giovane, sui 15 anni, a vincere un Grammy Award. Noi ora ascolteremo la traccia numero 5 dal titolo Through My Arms Around the World, Lynn Rimes. Sentiamo.

0: Ora procediamo con un penultimo brano prima della conclusione, rimanendo ancora in America con una giovane poliedrica artista, musicista, modella e attrice, ossia Okai Kaja, alias Kaja Wilkins. Di origine norvegese, di base New Jersey, ASAP è il suo nuovo e terzo album, a firma della Yaja Gower. Composto da 15 tracce, Kaja è quello che si dice una musicista contemporanea, capace di muoversi con dimestichezza tra pop moderno e avanguardia sintetica, senza dimenticare di rendere uniche le sue produzioni grazie al suo gusto per gli arrangiamenti tipici delle produzioni lo-fi. L'estratto che andiamo ad ascoltare si intitola Spinal Tap. Ok, Kaja, ascoltiamo.
1: Like solid water, not like ice, but solid water, you know? None of this stuff was there, but you were there, and not the type you could float in. They say steam is the worst type of burn, and your head was a pillow.

E siamo arrivati alla fine di questo viaggio sonoro. Siamo arrivati alla conclusione con l'ascolto dell'ultimo brano, estratto dal nuovo album del duo americano Don Richard e Spencer Zahn. Il loro disco si chiama Pigments, composto da 11 tracce a firma della Merge. È una bella collaborazione dal mondo elettronico, ambient e jazz, racconta Don Richard. Questo album è ciò che significa essere un sognatore e raggiungere finalmente un posto in cui hai deciso di amare i pigmenti che hai. Il titolo del brano che ascolteremo è Saffron. Vi ricordo che la puntata è riascoltabile dal sito radiotalpa.it e sulla piattaforma di Miss Cloud in podcast a Stazione Utopia. E ringrazio ancora per la collaborazione a Good Felix per le bellissime novità discografiche e ringrazio ancora per la parte tecnica Enrico Simoncelli. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Vi mando un abbraccio e se vi va, alla prossima!

L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Siamo tornati alla versione standard di questo programma e infatti parleremo di novità discografiche dopo i vari speciali e trasmissioni particolari che vi hanno accompagnato durante l'estate. Il primo pezzo in programma per oggi è di Sam Fender, che ha ripubblicato un pezzo contenuto nel suo ultimo lavoro, ovvero sia Rain Me In, in compagnia di Olivia Dean. Bellissimo duetto che ascoltiamo insieme e che ci sembra anche il modo più bello per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave, che vi terrà compagnia con tanta buona musica.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Rain Me In questa nuova versione di Sam Fender in compagnia di Olivia Dean, che è una cantautrice britannica nota per il suo stile soul e che ha pubblicato in passato un album che ha avuto un grandissimo successo, si intitolava Messy. Comunque il duetto è stato presentato dal vivo il 6 giugno al London Stadium e ha ricevuto ottime critiche per l'arrangiamento un po' jazz.

rimpiazzato rispetto all'originale. Questa collaborazione, pensate un po', ha raggiunto la top 10 delle classifiche nel Regno Unito, consolidando il successo di entrambi gli artisti. La band che segue arriva dalla Svezia, si chiamano Slow Summits e questo pezzo si intitola Not That Hard.

Slow Summits hanno pubblicato il loro primo album vero e proprio dal titolo Every Intention un paio di mesi fa. In precedenza avevano pubblicato solamente singoli, raccolte, EP, eccetera eccetera, e finalmente il loro primo lavoro dal titolo Every Intention, Not That Hard era il pezzo, album uscito per l'etichetta di Pretoria, Sudafrica, da cui noi troviamo spesso ispirazione e che si chiama Sub Jungle. Torna una band storica degli anni 90, sono inglesi ed hanno un sound tipicamente di Seattle, si chiamano Bush, il pezzo è tratto dal loro nuovo album.

0: Gavin Rossdale ha fondato questa formazione, quella dei Bush, nel 1992 a Londra. Negli States invece c'erano i Pearl Jam, gli Stone Temple Pilots, i Soundgarden e tante altre band con questo sound molto aggressivo. Questo è un pezzo melodico dei Bush. Ci sono ovviamente altri brani che sono perfettamente in linea con il sound che hanno proposto da sempre. La band che è partita arriva dall'Australia e si chiama Floodlights.
1: When I dive into the water, I feel divine. When the words just come out right, when the love inside me overheats, when the white noise comforts me. When I live out my poetic dream, when I'm moving too quick to run,

È un disco sorprendente, secondo me, questo Underneath, il lavoro dei Floodlights, una band di Melbourne che è nata nel 2018. L'album precedente era uscito nel 2023, questo nuovo lavoro presenta un sound più luminoso e orientato al pop rispetto ai lavori precedenti. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitolava The Light Won't Shine Forever, per una band che secondo me merita di essere vista dal vivo. Rimaniamo da quelle parti. È il momento ora dei Bats, arrivano dalla Nuova Zelanda e ci presentano Straight Line Was a Lie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessante questa nuova fatica dei Bats, uscita a fine agosto. Questa è proprio la title track, ovvero sia Straight Line Was a Lie. Band neozelandese nata a Auckland nel 2014 e hanno pubblicato questa nuova fatica per l'etichetta Anti Records. Band guidata dalla cantante Elizabeth Stokes, e noi continuiamo con una voce femminile, bravissima cantautrice americana, in attività dal 1982, nuovo album per lei si intitola Flying With Angels, il pezzo si intitola Galway, che è una cittadina irlandese. A Rock Wave torna Susan Vega.

Susan Vega con Galway è una canzone che racconta un incontro mancato e il ricordo di un amore che non è mai nato. Album che è stato realizzato in compagnia del chitarrista irlandese Jerry Leonard, già noto per il suo lavoro con David Bowie, con altri artisti molto importanti. Questo è il brano che chiude il suo ultimo lavoro dal titolo Fly With Angels per questa cantautrice americana bravissima, nota per il suo stile folk intimista. Dicevo, pezzo conclusivo con una melodia piuttosto dolce e riflessiva che richiama un po' anche le radici di Susan Vega. Rimanendo negli States, la band che segue arriva da Los Angeles, si chiamano The Softs, è una band in attività dal 2023, hanno fatto vari singoli per l'etichetta Road Trade, questo si intitola Death in the Family, The Softs.

0: Rock Wave.
1: La versione che nessuno si aspetta di Born in the USA da parte di Bruce Springsteen. Questo è tratto dalle leggendarie session di Electric Nebraska, eravamo nel 1982, ed è il primo singolo tratto da queste session ripubblicate proprio in questo periodo. Una versione sorprendente del grande successo mondiale di Bruce Springsteen, del Boss. In questa versione il brano prende ispirazione dalle radici più grezze del rock e del punk, arrivando anche in alcuni momenti a suonare in maniera primitiva. È stata registrata in trio con Max Weinberg e Gary Tallent. Questa versione offre uno sguardo inedito su ciò che Born avrebbe potuto essere, riflettendo lo stato d'animo di Springsteen durante le registrazioni dell'album acustico Nebraska. E questi invece si chiamano Hello Darling.

Bright Nights è la title track del nuovo album per gli Arlo Darlin, una band che si distingue per questo sound jungle pop dal sapore un po' nostalgico, per una band che è guidata dall'australiana Elizabeth Morris. Gruppo attivo dal 2009, questa cantautrice si è presa anche una pausa perché nel frattempo aveva portato avanti un progetto solista molto importante, molto interessante come cantautrice, poi ha deciso di tornare alla sua band, di riformarla e di partire con un album piuttosto interessante che sta caratterizzando Rock Wave già da qualche settimana. Big Thief invece è una band che arriva da New York, questo pezzo però si intitola Los Angeles.

Sesto album per i Big Thief, album dal titolo Double Infinity, uscito proprio in questi giorni per questa band americana che incide per la 4AD, band guidata dalla voce di Adrienne Lenk, bravissima cantautrice che ha una carriera molto importante anche da solista, pubblicato a inizio di quest'anno anche un album live. Ed ora un artista classe 1978, arriva da Atlanta, ha fatto parte di un gruppo hip hop, poi anche di una band garage, si chiama Curtis Harding e questo pezzo si intitola The Power ed è il suo nuovo singolo.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Era The Power, un pezzo di Curtis Harding dal suo ultimo album, ma nel frattempo è partito il nostro amatissimo Matt Berninger con Times of Difficulty dal suo nuovo album solista, che è il secondo per il frontman dei The National.
2: Where is the bread? Where is the butter?

Io penso che abbiamo ascoltato tutte o quasi le canzoni che compongono Get Sunk, l'album uscito a maggio per Matt Berninger, il cantante dei The National Times of Difficulty, era il pezzo di quest'oggi. E noi continuiamo con una band italiana, arrivano da Gorizia, è un duo. Sono Matteo Tomasi e Stefano Semprini e fanno questo sound molto particolare. Si chiamano The Tillmoors e dal loro album ci presentano questo pezzo che si intitola Mexican Moon, The Tillmoors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Mexican Moon, da questa band, questo duo di Gorizia che si chiama The Till Moors, fa parte di Still in Till, album che uscirà il 10 ottobre per la Engine Records, etichetta italiana, molto molto interessante. C'è un po' d'Italia anche nella band che segue, anche se in realtà la base di questo progetto è l'Australia. Sono i Ramjacks, Death Anthems è il titolo del loro ultimo album, che è il sesto lavoro che è stato registrato nel New Jersey, coprodotto dal cantante della band Mike Reeves, una formazione che si ispira sicuramente al genere Celtic Punk e che incide per l'etichetta Rude Records. Ci ascoltiamo il pezzo October, Ramjacks.

E questi erano i Ram Jacks con October dal loro ultimo album. Prima vi avevo parlato di un'etichetta sudafricana che si chiama Sub Jungle, che molto spesso ci propone degli album interessanti, sempre nel genere dream pop, jungle e indie. Per questa etichetta c'è anche una formazione britannica che si chiama Sandra's Wedding, che ha pubblicato ad agosto un album dal titolo Arturus Rex. Un album che si ispira alla figura mitica di Re Artù, con brani che esplorano temi come potere, identità e memoria storica. Riferimenti storici e mitici rivisitati in chiave moderna. Ci ascoltiamo questo pezzo, ve lo dico in italiano, si intitola GME, per la prima volta a Rockwave, i Sandra's Wedding.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. E la canzone è molto molto nota, Baby Can I Hold You, ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 all'interno del suo album Desordio, che si intitolava proprio come suo nome e cognome. Artista americana nata a Cleveland, che aveva pubblicato una canzone che parla di parole non dette, del desiderio di riconciliazione, con un tono molto intimo e malinconico, reinterpretato da Char, che è una cantante canadese, classe 1999, attiva tra Windsor e Toronto, e ha pubblicato ad oggi due album, entrambi caratterizzati da sonorità acustiche e atmosfere molto molto delicate, come questa cover di questo brano molto molto noto. La band che segue si chiama Telephone Numbers ed è una band indie pop che arriva da San Francisco.

un album che è stato registrato proprio nella loro città, condividendo il sound con membri di band come Umbrellas e Red, Pink and Purples. Ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Ebb Tide, Telephone Numbers.

Erano i Telephone Numbers, band che arriva da San Francisco, ma ora è il momento di un duo britannico originario dell'isola di Wight, si chiamano Wet Leg ed hanno pubblicato a luglio il loro secondo album, formazione che sta avendo un successo veramente molto molto importante anche grazie alla loro originalità e carisma. Questo pezzo si intitola Don't Speak.

Erano le Wet Leg dal loro ultimo album. Passiamo velocissimi al prossimo pezzo, che è dei Kind Hills. Il pezzo si intitola Find All The Time ed è il nuovo singolo di questa band, che è fondata da musicisti provenienti da Brisbane, da Perth, da Los Angeles, da Londra, da Hong Kong e da Lucerna. Loro si sono conosciuti durante un programma universitario in Australia ed hanno fondato questo progetto, che è a distanza, anche se poi ogni tanto si ritrovano in Australia per portare avanti la loro musica. Kind Hills con Fighting All The Time, da A Simple Life 2, il loro nuovo EP.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Kind Hills con Flying All the Time dal loro nuovo EP. L'anno scorso avevano pubblicato un album molto interessante che io avevo anche messo tra le cose più belle del 2024. Anche questo nuovo lavoro va in quella direzione, nel senso che sono un po' meno canzoni, ma che sicuramente ci accompagneranno anche nelle prossime puntate di Rock Wave. The Corrs invece è un duo scozzese formato dalle sorelle Eva e Grace, tedeschi. Questo è il loro nuovo singolo, si intitola I'm Not Sad, The Corrs.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo da seguire, The Chords dalla Scozia, e siamo in attesa di ascoltare il loro album di debutto. Nel frattempo, attenzione che queste sono le sonorità dei Talking Heads, lui è David Byrne e questo è il suo nuovo singolo, What is the Reason for It?

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E devo dire che l'ho trovato in forma, David Byrne, veramente interessanti questi singoli. Comunque approfondiremo sicuramente questo Who is the Sky, il nuovo album per l'ex leader dei Talking Heads, band mai dimenticata. Ed ora dalla Scozia, Jen Yorkston and Friends.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Jamie Orkston, bravissimo cantautore scozzese, classe 1971. Molto interessante quest'album che si chiama Songs for Nina and Johanna. Nina e Nina Persson che duetta con lui per questo pezzo intitolato Love That Tree. Nina Persson ovviamente frontwoman dei Cardigans. Siamo in chiusura, amici, ancora una canzone, è un po' una sorpresa perché è un pezzo live degli Oasis registrato a Manchester l'11 luglio di questo 2025, quindi un pezzo registrato durante la reunion per un brano originariamente pubblicato nel 1994 nell'album Definitely Maybe, un lavoro tra i più iconici di questa band inglese. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto ovviamente nella prossima puntata di Rock Wave. Da Alberto Prisco è tutto e ora la linea passa agli Oasis. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Siamo pronti per iniziare una nuova trasmissione dove avremo modo di toccare con mano le ultime novità discografiche e soprattutto di ascoltarle. Sono molte le novità dopo l'estate che stanno arrivando, noi però ci riserviamo ancora uno spazio per alcuni album che erano usciti a primavera inoltrata. È il caso di questo lavoro che si intitola Flying with Angels. Il pezzo che ascoltiamo insieme si intitola Lucinda. A Rock Wave torna Susan Vega. We'll be right back.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È un brano un po' diverso dalle solite canzoni di Susan Vega, mi sembra un po' più blues, un po' più roccheggiante. Fa parte di Flying With Angels, album uscito in questo 2025 ed è il decimo della sua lunghissima carriera per questa bravissima artista americana che ha trovato ispirazione in Irlanda. Per questo nuovo album c'è la partecipazione infatti del chitarrista irlandese Jerry Leonard, che ha lavorato in passato anche con David Bowie. Continuiamo con Siml, che è il progetto solista di Brian Fennell, che è un musicista che arriva da Seattle, che faceva parte di una band che si chiamava Barcelona. Dal suo nuovo album Nobody Lives Here ci presenta Please Slow Down. Siml.

Era Simmel con Please Slow Down dal suo nuovo album Nobody Lives Here. Per questo artista che ha avuto un grande successo con il suo secondo album uscito nel 2023, lui ha debuttato nel 2019 e da allora ha ottenuto oltre 4 miliardi di streaming grazie alla sua musica intima e emotiva. Fa delle produzioni minimaliste e delle melodie molto avvolgenti che incantano sicuramente l'ascoltatore. Mentre nel frattempo c'è un grande ritorno di una band importantissima. Si chiamano Midlake e il loro nuovo singolo è The Goals.

Questa è un'altra anticipazione per il nuovo album dei Midlake, The Goals. Uscirà però a novembre, quindi c'è ancora da aspettare un pochino. L'album si intitolerà Bridge Too Far. Ricordo band che arriva dal Texas, da Denton, in attività dal 1999, hanno all'attivo 5 album e questo pezzo e tutto l'album l'hanno registrato proprio nella loro città. Un album che promette molto bene nel segno della continuità artistica, con un sound piuttosto inconfondibile. Ed ora c'è il ritorno di un'altra band molto importante, il pezzo si intitola Dancing with the Europeans, il nuovo singolo degli Swede.

Altro singolo tratto dal nuovo album per gli Swed, il lavoro si intitola Antidepressants, è uscito proprio in questi giorni, decimo lavoro in studio. Il pezzo era Dancing with the Europeans, con la voce di Brett Anderson a farla da padrone, una voce assolutamente inconfondibile per questa band londinese che è nata nel 1989. Hanno avuto un grande successo nel 2022 con l'album Autofiction, che li ha riportati ai vertici delle classifiche britanniche e non solo, a 35 anni dagli esordi. Si continua con un brano dal titolo Lucy, ce lo fa ascoltare una band che arriva da Philadelphia, si chiamano Mountjoy, e da poco è uscito il loro quarto album.

È un brano ispirato ad una storia reale, è una meditazione intima sul lutto e sulla voglia e la forza di vivere senza paura. È una canzone che celebra la vita vissuta trasformando il dolore in coraggio. Erano i Mount Joy con un brano dal titolo Lucy, dal loro quarto album dal titolo Hope We Have Fun. Band attiva dal 2016, guidata dal cantante e chitarrista Matt Quinn. È il momento ora di Curtis Harding con un altro estratto dal suo ultimo lavoro, Soul al 100%, con un brano dal titolo I'm With You.

I'm With You da Curtis Harding, un altro estratto dal suo nuovo album per questo cantautore, classe 1978, giunto al quarto album in studio. Ricordo che prima di intraprendere la carriera solista ha suonato in un gruppo hip hop che si chiamava Proceed e in una band che faceva rhythm and blues garage rock denominata Night Sun, fondata ad Atlanta insieme a Cole Alexander, componente dei Black Lips, ed ora arrivano i Bush.

Don't Be Afraid è un brano contenuto nel nuovo album dei Bush, tra l'altro è anche la title track del loro decimo album in studio. Band londinese nata nel 1982, guidata da sempre da Gavin Rossdale, che è anche il leader e il frontman della formazione, che ha raggiunto il successo nel 1994 con un album che si intitola 16 Stone, vendendo milioni di copie, soprattutto negli Stati Uniti.